0: mandare in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome, benvenuti a un nuovo appuntamento con la World Parade qui su Radio Moto for Peace. Io sono Richard Shu e oggi apriamo questa edizione di maggio con il cuore che batte a giri altissimi. Abbiamo appena analizzato i risultati del nostro recente sondaggio. Attenzione, un sondaggio realizzato solo all'interno della nostra community. E ragazzi, quello che ci avete risposto è semplicemente incredibile. Il vostro gradimento per la nostra programmazione è totale, il 100% di voi si divide tra ottima e buona. Un risultato inaspettato e devo aggiungere commovente, che ci dà ancora più carica, una carica pazzesca per mandare avanti le trasmissioni di Radio Moto for Peace. Siete dei veri affezionatissimi della Radio Senza Frontiere, quasi i tre quarti della nostra community ci ascolta costantemente, con un 40% che non perde un solo giorno di trasmissioni. E un saluto speciale va a quel 6,7% di voi che ci ascolta mentre è alla guida. La radio è il viaggio, il binomio perfetto per chi ha l'anima sulle due ruote. A tal proposito, so che Marco Veronese e Jordi dalla Spagna lo fanno abitualmente. Per il 73% di voi la World Parade è ormai un appuntamento imperdibile. Abbiamo letto con gioia i vostri complimenti anche per la selezione rock e il mix tra musica e news tematiche. Grazie di cuore. Ma ora bando alle ciance e accendiamo i motori della classifica dei paesi più attivi sul nostro portale motoforpeace.it. Iniziamo subito con un movimento brusco che arriva dall'Oriente. Dopo la grande scalata del mese scorso, il Giappone subisce una brusca frenata, i visitatori nipponici perdono colpi e il paese del Sol Levante scende di ben 3 posizioni rispetto ad aprile, una caduta che rimescola subito le carte in tavola in questa top 10 di maggio 2026. Chi ne avrà approfittato per superarlo?
2: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yuri Mosi Mosi.

0: invece sorride e mette la freccia è proprio il bel paese. Alla posizione numero 9 troviamo infatti l'Italia, che fa meglio del mese scorso guadagnando un posto in classifica, un balzo in avanti reso possibile dai 212 internauti che hanno curiosato tra le pagine di motoforpeace.it, dimostrando che l'interesse per la nostra imminente missione in Mongolia sta crescendo forte anche in casa nostra. È un segnale bellissimo vedere il tricolore che risale la china proprio ora che i motori si scaldano per la partenza. Avanti così Italia, e per festeggiare questo sorpasso tutto italiano ci ascoltiamo un pezzo che sta spopolando nel sound proprio made in Italy.
1: World Parade number 9. The number one song in Italy is
2: Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: This is the World Parade.
3: E attenzione, perché la classifica di maggio non smette di stupirci. Alla posizione numero 8 facciamo spazio a una travolgente new entry. Diamo il benvenuto al Vietnam. Con ben 253 utenti che si sono collegati al nostro portale, il paese del sud-est asiatico irrompe nella World Parade, dimostrando che il messaggio di Moto for Peace non ha davvero confini. E a proposito di Vietnam, sapete qual è una delle cose più curiose che incontreremmo se viaggiassimo lì in moto? Beh, in Vietnam circolano qualcosa come 45 milioni di motorini, è il cuore pulsante del paese. E ci trasportano di tutto, dai mobili interi a intere famiglie, fino a alberi di pesco durante il Capodanno, incredibile. Un popolo che vive su due ruote non poteva che trovarsi a suo agio nella nostra community. Un debutto straordinario che scuote la parte bassa della classifica, quindi benvenuti a bordo. E per celebrare questo ingresso lasciamoci trasportare da un sound che fonde tradizione e modernità asiatica.
4: World Parade number 8. The number one song in Vietnam is Tuyen Van Gai Bit

Continuiamo a salire la nostra World Parade di maggio e torniamo nel vecchio continente, ma lo facciamo attraversando la Manica. Eh sì, alla posizione numero 7 si piazza infatti con decisione il Regno Unito, con ben 296 utenti attivi sul nostro sito. Gli amici britannici dimostrano di avere una gran voglia di Motor for Peace e di avventura. Il Regno Unito scavalca la concorrenza e si porta un passo dalla zona calda della classifica, confermandosi una nazione dove il connubio tra motori e solidarietà ha radici profondissime. Dalla terra del Britpop alle leggendarie Triumph arriva una

0: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
1: War Parade, l'unica classifica che si fa in due.
2: Saliamo ancora di un posto e arriviamo al sesto, dove il profumo di Francia si fa finalmente sentire. I nostri cugini d'Oltralpe mettono il turbo in questa classifica di maggio, guadagnano ben due posizioni rispetto al mese scorso e si attestano stabili alla numero 6. Con 335 utenti connessi, la France si conferma una colonna portante della nostra community, dimostrando una partecipazione crescente e costante e che ci riempie naturalmente di gioia. Una ascesa meritata che premia la passione dei motociclisti francesi, da sempre grandi sostenitori dei nostri valori di pace e solidarietà, anche se poi nessuno di loro ha mai partecipato ad uno dei nostri numerosi viaggi, chissà come mai. Comunque sia, sono in ascesa e questo è il loro sound. Merci bien et pour tout contact, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante info@motoforpeace.it. Je répète, info@motoforpeace.it.
3: World Parade number 6. The number one song in France is
4: Willy l'Ancien, Magique.

0: E dai 335 utenti francesi passiamo ai 333 della Cina, due soli utenti di differenza, pensate, che posiziona il colosso asiatico al quinto posto. La Cina resta lì in una sorta di stand-by strategico, presidiando la metà della nostra classifica in attesa del prossimo balzo. E visto che siamo arrivati al giro di boa, come si suol dire, della nostra World Parade, apriamo una parentesi importante perché il calendario non mente. Siamo a un passo dal via. Eh sì, il team si è incontrato durante lo scorso mese di aprile proprio presso la sede di MyTech in provincia di Lecco, sponsor storico di Moto4Peace ormai ultra decennale. Per chi non lo sapesse, ricordo che MyTech è diventato il punto di riferimento ormai per le valigie professionali che vengono montate su diversi modelli. È stata anche l'occasione per fare il punto sulla situazione, tenendo sempre in considerazione gli eventi internazionali. Intanto il Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei Deputati hanno rilasciato il loro patrocinio gratuito ed i visti si trovano già sui passaporti dei partecipanti. Insomma, i preparativi fervono e la tensione, quella buona, quella che ti fa battere il cuore sotto la giacca tecnica, inizia a farsi sentire. I mezzi sono in allestimento, il furgone e le moto stanno diventando la casa per le prossime settimane. L'obiettivo è chiarissimo: sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia. Quando si parte? Beh, la missione entrerà nel vivo a giugno, ma i motori si accenderanno già ufficialmente proprio a fine di questo mese di maggio. Sarà un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario, che cercheremo di seguire e di raccontare periodicamente qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E ora, con la polvere delle steppe già negli occhi, torniamo alla musica e alla scalata verso il podio.
1: World Parade number 5. The number one song in China is Come Back to Me, Utah.

0: Tenetevi forte perché qui i numeri fanno un salto triplo. Dai 333 cinesi internauti e curiosoni del sito motorforpeace.it passiamo direttamente agli 808 di Singapore. Un distacco netto pesantissimo che permette alla città-stato asiatica di guadagnare ben due posizioni e piazzarsi ai piedi del podio alla numero 4. Singapore non scherza più e dimostra di essere una delle capitali mondiali della nostra community digitale. Gli amici di Singapore hanno letteralmente invaso le nostre pagine nell'ultimo mese, portando una ventata di energia tecnologica che ci spinge verso le vette della classifica. Ora sono lì a un passo dalle medaglie. Chi tremerà tra i giganti del podio? Lo scopriremo tra poco.
1: World Parade number 4. The number one song in Singapore is Doi Chu De Ji.

0: Preparatevi perché se Singapore ci aveva stupiti, qui entriamo ufficialmente nell'orbita dei giganti. Facciamo un altro salto incredibilmente alto per raggiungere il gradino più basso del podio, alla posizione numero 3. Conquistando una pesantissima medaglia di bronzo si piazza la Germania. I nostri amici tedeschi hanno fatto segnare numeri da capogiro: ben 2840 utenti hanno affollato il sito motorforpiste.it durante gli ultimi 30 giorni. La Germania non si limita a confermare il terzo posto, ma rilancia con forza, dimostrandosi un pilastro d'acciaio inossidabile della nostra World Parade. Una passione che cresce di mese in mese, proprio come i giri dei nostri motori in vista della partenza. A proposito di motori, la moto più venduta in Germania nel corso di questo 2026 è la BMW GS1003, manco a dirlo, insomma. Sentite che spinta arriva dal cuore dell'Europa.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is AK Oscar Control X Sharen David, LDNB.

0: auf ihr Gehalt.
1: Ich mach so viel.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: No, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio. Alla posizione numero 2 infatti ritroviamo la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. Non c'è storia per gli inseguitori. E con l'incredibile cifra di 3.338 utenti connessi, i danesi dimostrano una fedeltà assoluta a Moto for Peace, una partecipazione massiccia, costante, che profuma di Nord Europa e di grande passione. La Danimarca è una vera corazzata che non perde un centimetro e guarda tutti dall'alto, tranne uno. Restano lì, a un passo dalla vetta. Ma chi c'è sopra di loro? Intanto, per curiosità, sappiate che la moto più venduta in questo paese nel corso sempre del 2026 è la Honda CB500X.
6: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Livs Forlat Annika.

0: Ragazzi, il tempo passa inesorabilmente ed è così giunto il momento del nostro riepilogo. La nostra hit è iniziata con la decima posizione che si è riservato il Giappone in discesa di 3 posti, mentre in salita di 1 al 9, quindi ritroviamo con piacere l'Italia. 8ª posizione è per una nuova entrata, quella del Vietnam, ed un'altra new entry al 7º posto con il Regno Unito, mentre la Francia si conferma al 6º posto guadagnando 2 posizioni rispetto al mese scorso. Stabilità per la Cina, la numero 5, 4º posto per Singapore in salita di 2, stabilità per la Germania al 3º e stessa cosa per la Danimarca che si riconferma 2ª e invece regina incontestabile come sempre gli Stati Uniti d'America e come sempre la moto più venduta nel corso del 2026 è una Harley Davidson ed in particolare il modello Road Glide.
1: World Parade number 1. The number 1 song in United States of America is Olivia Dean.

0: Greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: E queste dunque erano le 10 canzoni che hanno infiammato la World Parade in questo spumeggiante mese di maggio 2026, ma non andate via perché tra pochissimo cambiamo, come dire, marcia e è arrivato infatti il momento del nostro appuntamento cult, il rendezvous con la World Parade New Hit, un sound nuovo, una formula diversa, una sorpresa che non potete perdere. Restate sintonizzati su Radio Moto for Peace, la vostra radio senza frontiere. A tra pochissimo.
3: World Parade New Hit, May 2026. Fisher and Tones and I, Faber.

0: Come sempre, novità discografiche di altissimo livello qui su Radio Moto for Peace. Speriamo che le abbiate apprezzate. Per qualsiasi comunicazione non esitate a scriverci radio@motoforpeace.it. Grazie per l'attenzione da Richard Chu è tutto. Ci sentiamo alla prossima edizione della World Parade.
1: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
2: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: Tequila Guaraná.
1: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
2: This is Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, attenzione agli altri automobilisti a Malta. Nel paese in mezzo al Mediterraneo non è obbligatorio segnalare con la freccia la propria volontà di cambiare corsia.

0: Amici ascoltatori, in questa edizione di Moto News lanciamo un appello e vi invitiamo a firmare per una raccolta firme che consideriamo di fondamentale importanza. Milano stringe ancora sulle limitazioni delle moto. Dal 2025 stop in area B e C, anche per Euro 2 e 3, e dal 2028 per tutte le Euro 3. Una decisione contestata, visto che le moto incidono poco sull'inquinamento. Secondo i dati ARPA Lombardia, costituiscono solo il 2,6% del PM10 e allo 0,5% degli NOx a Milano. Inoltre, evitano traffico e hanno consumi ridotti. Per opporsi è partita una raccolta firme per referendum che chiede la revoca del blocco. Servono 1200 firme per l'esame della proposta e 15.000 per votare direttamente.
1: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: bike sputtering on me.
1: That's not what you want on a cross-country trip.
0: Yeah, you're telling me. Looks like my journey ends here.
1: Nah, mate. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll fix your bike right up. Where you headed, anyways?
0: Oh, I'm going to Cromhenge. You ever been?
1: Nah, can't say I have.
0: It's like Stonehenge, but shiny.
2: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
3: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
4: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
3: Thank you, Leo.
4: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
5: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
6: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere. Contatti senza frontiere.
7: Ciao, sono Francesco Alongi e anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
8: Diario di bordo del 2014.
9: Quaderno de bitácora 2014.
10: 2014 Logbook.
11: Parte da Roma la nuova missione che vedrà impegnati gli uomini di Moto for Peace per 53 giorni sulle strade che attraversano l'Europa e il continente asiatico, fino a raggiungere il Nepal, dopo aver percorso oltre 16.000 chilometri. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici di villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. Sali in sella con noi. L'avventura sta per cominciare. Domenica 31 agosto 2014. È mattina presto quando terminiamo le ultime operazioni prima della partenza ufficiale della missione Medici in Moto in Nepal. Fa già molto caldo quando siamo pronti ad affrontare la nostra prima tappa. Sarà breve, brevissima. Alcuni di noi indossano la divisa, altri sono già pronti per affrontare il viaggio. Percorreremo però solo pochi chilometri per raggiungere il centro di Roma e l'appuntamento con Papa Francesco, che dalla finestra dove è solito recitare l'Angelus saluterà i motociclisti della Polizia di Stato. Il caldo è sempre più intenso e non fa sconti a nessuno. È arrivata anche la fanfara della Polizia di Stato a fare da cornice a questo grande appuntamento domenicale. Alle 12 si spalanca la finestra dalla quale si affaccia il Santo Padre. Siamo tutti emozionati, anche i compagni di avventura di fede musulmana, Mohammed e Mehmet, perché la religione non è e non deve essere motivo di divisione, ma occasione di forte unione tra i popoli di tutto il mondo.
12: Il folto gruppo dei motociclisti della polizia e la banda della polizia. Alla fine sentirla suonare.
11: Sulle note della fanfara della Polizia di Stato si chiude questa intensa ed emozionante mattinata.
13: Il Papa è molto famoso nel mondo. È un grande uomo di religione. È un grande cristiano. Credo sia una persona santa, un buon uomo, il migliore del mondo.
11: Con il saluto di Papa Francesco nel cuore, saliamo in moto per raggiungere la sede dell'IAF, Isola dell'Amore Fraterno. Ad accoglierci padre Vittorio Trani, cappellano delle carceri di Regina Coeli e vicepresidente dell'associazione IAF. È una comunità di detenuti ed ex detenuti che hanno voluto partecipare alla nostra missione, raccogliendo dei fondi frutto del loro lavoro.
14: Sono particolarmente felice di essere qui perché i ragazzi di questa comunità, con tutti i problemi che ci possono essere, hanno contribuito anche loro alla realizzazione del nostro progetto donando una motocicletta ai medici di Nepal. E quindi...
11: Moto for Peace ha ritenuto questa iniziativa molto importante e significativa. La riabilitazione e il reinserimento nella società possono aiutare a ricostruire la vita di queste persone. Alle 17 lasciamo Roma in direzione Cesena, dove pernottiamo, e al mattino raggiungiamo Treviso, dove incontriamo i responsabili della Onlus Sogni e del credito cooperativo.
15: Speciale Africans, i grandi successi africani.

0: Hei, jeg Dag fra Norge, og jeg lytter på Radio Motor for Peace, radioen uten grenser.
1: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
2: Moto for Peace, Mongolia 2026.
3: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
4: In prossimità degli attraversamenti pedonali, rallenta e fermati. Quando dai la precedenza ai pedoni, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: War Parade, l'unica classifica che si fa in due.
6: E spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: Non perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene. Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
2: Music in the mix with your favorite DJ.

0: ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: This is Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

0: Nel 2022 Moto4Peace realizza la missione Caminos d'Europa
1: attraverso
0: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
1: Scopo della missione:
0: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.

0: Avete ascoltato Sudamericando.
1: La mejor música solo para ti.
2: Sudamericando. Olé. Música latina. Hola. En Radio Moto 4P. Sudamericando.
3: Behind. Dietro le storie della musica.
4: Oggi esploriamo il mondo del gruppo Britfolk Rock Mumford & Sons e la loro storia, i retroscena e le chicche che forse non sapevate. Preparatevi quindi ad un viaggio sonoro fatto di banjo, cori, stomp clap e testi che intrecciano fede, dubbio e radici acustiche.
5: Yourself, my man, you'll never be what is in your heart.
4: La storia dei Mumford & Sons comincia a Londra nel 2007. I membri Marcus Mumford alla voce, alla chitarra e alla batteria, Ben Lovett alle tastiere e alla voce, Ted Duane al basso, al contrabbasso, alla voce e fino al 2021 Winston Marshall che suonava banjo e chitarra venivano da background musicali molto differenti, quali il jazz, il punk e l'indie rock. Il nome Mumford & Sons dà l'impressione di una bottega di famiglia o comunque di un'attività artigianale tradizionale, ma in realtà non ci sono figli di Mumford nel gruppo, è solo un gioco di stile. All'inizio il suono era fortemente acustico, banjo, contrabbasso, chitarre acustiche, armonie vocali e quell'energia folk revival che catturava anche chi normalmente ascoltava tutt'altro, me compreso. Il titolo del loro album di debutto, Sing No More, del 2009, prende ispirazione da un'opera di Shakespeare, Much I Do About Nothing. Con il tempo però la band ha cambiato registro, a partire ad esempio con l'album Wild Mind del 2015, dove hanno introdotto anche le chitarre elettriche e una direzione più rock, allontanandosi un po' dal solito folk. Anche se in molti pensano siano una band cristiana, visto il linguaggio spirituale e religioso di molte loro canzoni, in realtà i membri hanno chiarito che non tutti sono credenti e che non vogliono solo essere etichettati semplicemente come band cristiana. Tra i loro successi più grandi, il singolo Little Lion Man che stiamo ascoltando in sottofondo, che ha davvero dato il via alla loro notorietà internazionale.

retroscena divertente raccontato da Bean Lovett e Winston Marshall narra che durante un tour negli Stati Uniti si siano messi a girare una camera d'albergo come al contrario, rovesciando mobili un po' ovunque, un po' come si faceva negli anni 70 in quelle band alcune note per aver appunto demolito intere stanze di hotel come Beatles o U o altri. Non tanto per ubriachezza, ma un momento di sfogo dal continuo vivere in viaggio. Poi nel 2021 Winston Marshall lascia la band dopo una controversia legata ad una dichiarazione pubblica, la quale era in relazione ad un tweet in cui elogiava un libro di Andy Ngo, critico nei confronti dell'Antifa, un movimento politico di sinistra antifascista. Ciò causò ovviamente una reazione negativa tra i fan e più tardi, nello stesso anno, Marshall lasciò i Mumford & Sons. In un post su un blog che annunciava il suo addio scrisse: «Spero che, prendendo le distanze da loro, potrò esprimere la mia opinione senza che ne subiscano le conseguenze». Recentemente la band è tornata con un nuovo album dal titolo Rushmore, pubblicato proprio nell'anno 2025, dopo una pausa significativa, registrato tra Nashville negli Stati Uniti e il Regno Unito come segno di ritorno

0: informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Shu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Oneri di sistema, italiani ostracati da costi e scelte non condivise. Gli italiani continuano a pagare caro in bolletta il peso degli oneri di sistema legati alle energie rinnovabili, un costo che molti giudicano eccessivo, soprattutto perché legato a scelte energetiche non sempre condivise. Tra le voci più rilevanti ci sono gli incentivi al fotovoltaico e all'eolico, presentati come pilastri della transizione verde, ma oltre agli aspetti economici crescono le polemiche sull'impatto ambientale e paesaggistico. Pale eoliche che modificano il profilo di colline e campagne, distese di pannelli solari che sottraggono terreni all'agricoltura. E mentre i costi ricadono sulle bollette delle famiglie, i benefici sembrano andare soprattutto a grandi aziende e investitori. C'è chi denuncia opacità nella gestione dei fondi e persino infiltrazioni speculative. Intanto, per molte famiglie, la bolletta diventa un salasso mensile, con rincari giustificati da una transizione energetica che non sempre tiene conto delle reali esigenze dei cittadini. Il governo difende queste politiche come necessarie per un futuro sostenibile, ma la domanda che molti si pongono è: a che prezzo e soprattutto chi paga davvero il conto?

0: Nuovi talenti, è la rubrica che fa per voi. Nuove voci e nuovi cantanti dall'Italia e dall'estero, in esclusiva, su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: New Talents is the rubric for

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace, da Linda D.
1: Diario di bordo del 2016.
2: Quaderno de bitacora 2016.
3: 2016 Logbook.
4: Questo era il video di presentazione un po' di Moto for Peace. Voi quante missioni avete fatto e dove? Ricomincio da te, Richard.
5: Beh, io ho iniziato nel 2010 con una missione molto importante, Africa 16.000. In realtà l'abbiamo chiamata 16.000 perché pensavamo che fossero così tanti chilometri, ma li abbiamo addirittura superati perché poi alla fine ne abbiamo registrati ben 17.000 sui nostri contachilometri. È stata una missione bellissima da Tunisi fino a Città del Capo, quindi abbiamo scoperto un intero continente che è estremamente vario. Siamo passati da temperature di più 52 in Sudan per arrivare a meno 1 grado a Johannesburg in Sudafrica. Abbiamo visto le Mamon dell'Etiopia, non pensavo mai di vedere una popolazione così incredibile, stupenda, affascinante come quella etiope, o paesaggi stessi come l'Etiopia, che pensavo fosse, che ne so, immaginavo deserto, arido, invece alle volte mi domandavo, caspita, mi sembra di essere in Trentino davvero.
4: E quindi hai fatto l'Africa e poi
5: ho fatto l'Africa, poi ho fatto la Cina, 12 province cinesi, poi ancora nel 2014 un'altra importante missione da Roma a Kathmandu in Nepal,
4: che tra poco vedremo,
5: ci sono delle bellissime immagini che ci riguardano. Anche lì una bella missione, perché spesso si associa la motocicletta a qualcosa di pericoloso, invece in quella missione noi abbiamo regalato 10 motociclette caratterizzate da un kit di pronto soccorso che abbiamo donato ai medici del Nepal, lì a Kathmandu, proprio perché solo con quel mezzo riescono a raggiungere alcune località dell'Himalaya dove l'elicottero per via delle intemperie e turbolenze non possono decollare, oppure le ambulanze hanno difficoltà per via delle strade che sono spaventosamente disastrate, invece con la motocicletta riescono a raggiungere questi paesini e quindi a salvare delle vite umane.
4: E poi anche Bolivia e Honduras hai fatto nel 2016.
5: Poi abbiamo fatto, no, nel 2016, qui può testimoniare lui, perché
4: Marco,
5: io in quella
4: tu invece
5: occasione...
4: che missione hai fatto?
6: Ma io faccio parte di questa ONLUS dal 2012, per cui Siria, ho fatto il Nepal appunto nel 2014 e poi l'anno scorso 2016 abbiamo fatto Panama, New York, attraversando il Canada, Ottawa, Toronto e arrivo a New York.
4: Adesso andiamo a vedere proprio la puntata che riguarda il Nepal. Intanto che ci siete andati a fare e poi dove siete andati?
6: Sì, in Nepal praticamente, come diceva Richard poc'anzi, abbiamo donato 10 motociclette ai medici nepalesi con le quali loro appunto riescono a fare questa opera di assistenza sanitaria nei paesi, nelle località più impervie dove ci sono appunto problemi di turbolenza per quanto riguarda il decollo degli elicotteri, problemi di viabilità proprio perché ci sono delle strade che fanno spavento. Io ricordo che a fine viaggio abbiamo fatto una tappa praticamente con un pulmino lì del posto da Kathmandu a a 150 km più o meno di distanza da Kathmandu, la località non me la ricordo.
4: Comunque, allora
6: siamo partiti alle 4 di mattina per arrivare alle 10, alle 10 di mattina, insomma dalle 4 alle 10
4: Mamma
6: per
4: mia.
6: Fare 150 km.
4: Anche perché

0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: C'è un rumore preciso che accompagna l'ingresso di Loredana Bertè nella musica italiana. Non è un applauso, non è un accordo di chitarra, è un graffio. Qualcosa che rompe l'aria, che taglia, che ti costringe ad alzare la testa. Loredana non arriva mai in punta di piedi, arriva come arrivano le persone vere, con le spalle un po' curve per il peso di quello che hanno vissuto, ma con lo sguardo dritto, ostinato. Da subito è chiaro che non c'è una categoria pronta ad accoglierla, troppo rock per essere addomesticata dal pop, troppo istintiva per stare comoda dentro una formula. Negli anni 70 e 80, quando la musica femminile in Italia ha ancora confini stretti e aspettative rigide, lei li prende e li spinge più in là. Non chiede permesso, non chiede scusa. Sale sul palco come se fosse casa sua, ma una casa disordinata, vissuta, piena di cicatrici e di luce. Quando canta non sembra mai che stia interpretando, sembra piuttosto che stia ricordando. Ogni parola ha addosso il peso di qualcosa che è successo davvero, anche quando non è autobiografico. È questo il segreto della sua voce. Non cerca la perfezione, cerca la verità. E la verità spesso è sporca, graffiata, stonata, quel tanto che basta per essere credibile. Sei bellissima non è una canzone romantica nel senso classico. È una ferita aperta che diventa forza. È il momento in cui la fragilità non viene nascosta, ma mostrata senza vergogna. Loredana non canta per sedurre, canta per sopravvivere. E chi ascolta lo sente subito. Non sta ascoltando una hit, sta assistendo a una confessione.

Poi arriva Non sono una signora e tutto cambia. Non perché il messaggio sia più forte, ma perché è più scomodo. In un'epoca in cui alle donne si chiede di essere composte, rassicuranti, lei risponde con una identità che non si fa mettere in riga. Non sono una signora, dice. E non lo dice per provocare, lo dice per dichiararsi libera. La libertà però ha sempre un prezzo. Loredana lo ha pagato più volte. Le critiche feroci, con l'emarginazione, con il silenzio improvviso dell'industria, quando diventi troppo ingombrante. Lei stessa lo ha raccontato, essere se stessa le è costato caro, ma non ha smesso di esserlo. Il suo corpo sul palco diventa linguaggio, i movimenti sono istintivi, a volte scomposti, mai costruiti. Gli abiti non cercano di piacere, cercano di dire qualcosa. Ogni scelta estetica è una dichiarazione di indipendenza. In un mondo che chiede alle donne di essere gradevoli, Loredana sceglie di essere necessaria. Eppure, sotto quella corazza ruvida, c'è sempre stata una grande sensibilità, una malinconia profonda, una fame d'amore che attraversa molte delle sue canzoni. Non è mai stata l'artista invincibile, è sempre stata l'artista che cade, si rialza, spesso proprio davanti a tutti. Negli anni la sua carriera ha avuto curve, discese, risalite improvvise, momenti di enorme popolarità e momenti di silenzi quasi totali.

0: Ma anche quando sembrava scomparsa, Loredana Bertè non ha mai smesso di esistere artisticamente, perché chi è davvero autentico non sparisce, resta sotto traccia, in attesa del momento giusto. E quel momento più volte è tornato. Ogni volta che riappare sul palco, ogni volta che la sua voce ricomincia a graffiare l'aria, succede qualcosa di raro. Il tempo si ferma, non importa quanti anni siano passati, l'urgenza è la stessa, l'intensità è la stessa. C'è una generazione che è cresciuta con lei e un'altra che l'ha scoperta dopo, magari per caso, magari grazie a una cover, a un festival, a una serata in cui la televisione si è ricordata di lei, e ogni volta la reazione è simile.
1: Adesso prendimi ancora le mani, poi fammi ballare, e dopo stringimi ma così forte da non respirare.
0: Ma quanto è vera? Perché Loredana Bertè non si può imitare, si può solo ascoltare e riconoscere. È una di quelle voci che non hanno bisogno di presentazioni, bastano poche note e sai già chi è. Sai già che non sarà comodo, sai già che non sarà superficiale. La sua forza quindi più grande è non aver mai cercato l'approvazione totale, non ha mai voluto piacere a tutti. Ha sempre voluto essere fedele a se stessa, anche quando significava restare sola. E oggi, guardando il suo percorso, quella solitudine si è trasformata in rispetto. Loredana Bertè non è più soltanto una canzone, è un'attitudine, è la dimostrazione che si può essere fragili e potenti allo stesso tempo, che si può sbagliare e cadere, ma poi tornare, che si può restare fedeli alla propria voce, anche quando il mondo ti chiede di abbassarla. E forse è per questo che quando finisce una sua canzone non scatta subito l'applauso. C'è sempre un piccolo secondo di silenzio, un attimo quasi sospeso, come quando qualcuno ha appena detto una verità troppo grande per essere coperta dal rumore. Poi si arriva all'applauso, ma non è solo per la musica, è per il coraggio, è per la libertà, è per quella voce graffiata che da decenni continua a ricordarci che essere se stessi è l'atto più rivoluzionario di tutti.

I Sex Pistols si sono sciolti perché non reggevo più Johnny Rotten. I suoi stupidi capelli e quell'aspetto malandato, sporco e cattivo, insomma, erano diventati imbarazzanti. Sid Vicious.

0: Africans, les meilleurs succès d'Afrique. Africans, i migliori successi d'Africa.
1: Radio Moto for Peace presenta
2: Coming Soon Radio.
1: Quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
3: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Diario di bordo del 2010.
12: Quaderno de bitacora 2010. 2010 logbook.
13: La nostra prossima sosta, a soli 32 km dalla frontiera con la Libia, è prevista a Ben Kardan. È la città più a sud del paese ed è nota per il festival annuale del dromedario che si tiene nel mese di giugno. Peccato siamo in largo anticipo. Sostiamo in un'area di servizio alle porte della città. Riformiamo le moto quel tanto che ci permetterà di raggiungere la Libia, dove il costo della benzina sarà inferiore a quello dell'acqua. Una pausa ci vuole e ne approfittiamo anche per mettere qualcosa nello stomaco. A portata di mano nel retro del furgone è stata allestita una vera e propria dispensa da viaggio, con diversi generi di conforto utili anche in caso di soste non previste in luoghi lontani da villaggi o città. Sempre scortati dalla polizia locale tunisina, riprendiamo il viaggio diretti verso la costa. Per raggiungere la struttura dove trascorreremo la notte, abbandoniamo le strade a grande scorrimento e ci accorgiamo che i percorsi fuori da quelli convenzionali non sono poi così agevoli. Più ci avviciniamo alla costa e più scopriamo un luogo selvaggio e spettacolare. Spiagge deserte, pochissime abitazioni, un mare splendido e una struttura che a prima vista assomiglia molto ad uno stabilimento balneare. Ci siamo solo noi e l'impressione è che questo edificio non ospiti nessuno da diverso tempo. Abbiamo giusto il tempo per fare manutenzione ai mezzi ed è già ora di cena. Accompagnati da un pulmino dei colleghi tunisini, onoriamo l'invito a cena del responsabile della polizia locale. Le pietanze e tutti i piatti tradizionali sono eccellenti. La serata vola via in un attimo tra risate, battute e i primi ricordi dei chilometri percorsi in Tunisia. Domani si entra in Libia.

0: Sicuri che quella S sul petto di Superman sia davvero una S? Al contrario di quanto immagina la maggior parte di noi, il simbolo che si trova sulla tuta di Superman non è una S e ha un preciso significato. La S che siamo abituati a vedere sul petto del supereroe per antonomasia non è l'iniziale di Superman, anzi, al contrario di quanto generalmente si crede, non è nemmeno una S. Qualche anno fa il fumettista americano Geoff Johns, che disegna Superman dal 2006, ha spiegato infatti che si tratta di un simbolo. È lo stemma di famiglia della casata di Eil sul pianeta Krypton, casata alla quale appartiene Kal-El, nome kryptoniano di Clark Kent, alter ego di Superman sulla Terra. Spiegazione diretta: il logo rappresentato sulla tuta blu del supereroe nella lingua del pianeta Krypton significa speranza. Nella pellicola L'Uomo d'Acciaio 2013 lo conferma lo stesso Superman, rispondendo alla richiesta della moglie Lois Lane di avere spiegazioni sul simbolo che porta sul petto. Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Le borse laterali o baule posteriore forniscono spazio sufficiente senza compromettere il comfort, permettendo il trasporto sicuro di indumenti e oggetti personali per i motociclisti. Moto4Peace vanta una notevole esperienza ultra decennale con le borse in alluminio della MyTech, che offre un prodotto solido, di qualità e di buon design.

0: La moto non è solo un pezzo di ferro, anzi, penso che abbia un'anima, perché è una cosa troppo bella per non avere un'anima. La moto è come una bella donna, delle volte è arrabbiata, delle volte ti dà grandi soddisfazioni, ma devi sempre stare attento a non farla arrabbiare. Valentino Rossi.
1: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

Siamo uno strano paese, noi italiani. Siamo capaci di cantare a squarciagola una canzone, di piangere abbracciati sotto un palco, di inciderci sulla pelle parole che ci salvano. E poi dimenticare chi quelle parole le ha create. Dimenticare le notti insonni, il silenzio, il dolore che le ha generate. Oggi voglio raccontarvi una storia di uno di questi uomini, un uomo invisibile, un poeta nascosto tra le pieghe della nostra memoria. Il suo nome è Bruno Lauzi.

Per capire Bruno Lauzi bisogna andare a Genova, tra gli anni 50 e gli anni 60. Odore di salmastro, fumo nei locali, chitarre scordate e sogni enormi.

0: siamo, che quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. Eppur parenti siamo un po' di quella gente che c'è lì, che in fondo è come noi, selvatica.
1: Lì un gruppo di ragazzi sta cambiando la musica italiana. Fabrizio De André, Luigi Tenco, Gino Paoli, Umberto Bindi. Sono belli, sono tormentati, pieni di rabbia e poesia. E in mezzo a loro c'è lui. Bruno non è il più affascinante, non è il più dannato, non è quello che la gente guarda per primo. È piccolo, stempiato presto, con una faccia normale, una di quelle facce che incontri in fila alle poste. Ma poi prende la penna e succede qualcosa. Nel 63 scrive Ritornerai. Non è una canzone, è una ferita.
2: Ritornerai, lo so, ritornerai. E quando tu sarai con me.
1: La canzone non urla, non implora, sussurra. E in quel sussurro c'è una verità che fa male. Diventa un successo e lì Bruno Lauzi capisce una cosa fondamentale. Lui non vuole essere prigioniero del dolore.

Bruno ama ridere, ama l'ironia, ama il cabaret e ama sorprendere. Scrive canzoni leggere, geniali, apparentemente semplici, canzoni anche per i più piccoli, come La Tartaruga o Johnny il Bassotto. Ride, fa ridere, e l'Italia lo condanna. Perché in Italia, se fai ridere, non puoi essere un poeta. Se sorridi, non puoi essere profondo. Questo è il suo primo ergastolo.

poi arrivano gli anni 70, gli anni delle ideologie, degli schieramenti, degli obblighi morali travestiti da arte. Se sei un cantautore ma non sei di sinistra, devi scegliere da che parte stare. Devi urlare, devi militare, devi appartenere. E Bruno? Beh, Bruno dice no, non vuole etichette, dice no al pensiero unico e dice no alla musica usata come bandiera. Quindi è un uomo libero, troppo libero, e la libertà si paga. Verrà fischiato, ignorato, escluso. Le radio non passeranno le sue canzoni, la televisione lo dimentica, i salotti buoni lo chiudono fuori. Ma il talento trova sempre una via, come l'acqua che scava tra le rocce. Se non possono ascoltare lui, ascolteranno le sue parole. E queste parole arriveranno attraverso altri. Bruno infatti scrive per una voce che sembra venire dall'anima stessa del dolore. Si chiama Mimì, è una carissima amica. Per lei nascono canzoni importanti come Piccolo Uomo e poi anni dopo Qualcosa di Eterno, Almeno Tu nell'Universo. Fermatevi un attimo, pensate cosa significa scrivere una delle più grandi canzoni d'amore italiane e restare nell'ombra mentre il mondo applaude.

Bruno non prova invidia, è felice, ma l'industria continua a tenerlo fuori dalla porta principale e lui resta dietro, in silenzio, a scrivere, a creare, a resistere. Poi arriva il tempo più difficile. Il corpo inizia a tradirlo. Una mano trema, movimenti che rallentano il suo lavoro. La diagnosi è spietata. Parkinson. Una parola pesante, una condanna lenta. Molti si sarebbero nascosti, avrebbero abbassato le luci, chiesto il silenzio. Ma Bruno Lauzi no. Bruno guarda la malattia in faccia e le ride contro. La chiama signor Parkinson. Ci parla, ci scherza. Va in televisione e dice una cosa di una forza incredibile. Io tremo, dice, è vero, ma pensate a quelli che tremano di paura davanti alla vita. È una lezione di dignità, di coraggio, di umanità. Scrive, racconta, si espone, non si arrende mai. Poi, purtroppo, nel 2006 arriva l'ultimo colpo, un tumore al fegato. Violento, implacabile, silenzioso. E il 24 ottobre in una stanza d'ospedale Bruno Lauzi se ne va. Aveva 69 anni e il giorno dopo quasi niente. Poche parole per ricordarlo. Pochi ricordi, un funerale discreto, troppo discreto, come se il paese avesse già dimenticato. Eppure le sue parole sono ancora qui con noi, le cantiamo, le piangiamo, le viviamo, senza sapere, senza ricordare che Bruno Lauzi è stato questo, un poeta invisibile, uno di quelli che non cercano il centro del palco, ma costruiscono l'anima dello spettacolo, uno che ha scelto di essere libero, pagandone però un prezzo altissimo, uno che ha riso in faccia alla vita anche quando non c'era niente da ridere. Forse oggi non lo riconosceremmo neanche per strada, ma lo riconosciamo dentro. Ogni volta che una sua parola ci colpisce, ogni volta che una sua canzone ci salva, ogni volta che pensi, sai, la gente è strana. E allora oggi non è solo un ricordo. È un piccolo atto di giustizia verso un uomo che non si è fatto incasellare, ma che è rimasto dritto fino alla fine. Grazie Bruno. Sincero.

0: queste ed altre storie in esclusiva su Radio Moto for Peace.
1: Behind the Stories of Music will return later with Marco Mantovani.
0: Tendenza, le canzoni che fanno tendenza e che hai ascoltato qua e là.
1: Tendency, the trending songs you've heard here and there.

0: bordo di Moto4Peace.
1: Pochi chilometri più avanti facciamo rifornimento in una caratteristica stazione di servizio che sembra uscita da un film in bianco e nero. Sorpresa, il carburante costa meno di 50 centesimi al litro. La strada è ancora lunga, mordiamo l'asfalto e arriva il maltempo. La strada diventa impossibile e immersi in una fitta pioggia torrenziale siamo costretti a fermarci. Ci stringiamo e aspettiamo che smetta di piovere nel nostro furgone. Le strade del Kazakistan non lasciano spazio a distrazioni, sono impegnative e l'attenzione deve essere sempre massima anche quando la strada sembra completamente deserta. Il gruppo procede compatto. Le uniche soste consentite sono quelle per il rifornimento e per mangiare. Dobbiamo sfruttare ogni ora di luce possibile e percorrere il maggior numero di chilometri. La nostra scorta ci apre la strada e ci guida attraverso le piste deserte della steppa. Polvere e fondo stradale disconnesso non ci aiutano. Sapevamo che attraversare la steppa percorrendo le aride e polverose strade verso sud non sarebbe stato facile. Riprendiamo la strada asfaltata dopo parecchi chilometri di sterrato, ma la troviamo sbarrata dalla polizia. Non è un posto di blocco come potrebbe sembrare, ma un omaggio organizzato in nostro onore dai colleghi kazaki. Siamo sorpresi. Una festa di benvenuto nel bel mezzo della steppa non ce la saremmo mai aspettata. Lanciano caramelle secondo la loro tradizione. Sembra siano di buon auspicio. Qualche minuto per i convenevoli e poi via.
2: Nel 2004 Moto4Peace realizza la missione a Tangeri, attraverso Francia, Spagna e Marocco.
3: Scopo della missione:
2: donazione di materiale ospedaliero e medicinali alla ONG Al-Bougaz, che opera in Marocco.
4: Moto4Peace, Mongolia 2026.
5: È la nuova missione di Moto4Peace. Per dettagli e informazioni vai sul nostro sito o sulla nostra app. International Music by Radio Moto4Peace.

0: Nel 2022 Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa
1: attraverso
0: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
1: Scopo della missione:
0: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.

cos'è normale o un'allucinazione? Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: No, vabbè. Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono dito nella...
0: Dito nella piega! Non ci credo, amore, come stai?
1: Pronta?
0: Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive?
1: O no, negative?
0: No, oddio, perché...
1: Amore, sento che hai i chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo?
0: Ma è assolutamente normale! Hai solo bisogno di seguire la mia routine.
1: Segna. Sveglia alle 4:41. Così, per le 4:58 più o meno, sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra, su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io, ad esempio, studio i Vangeli.
0: Oddio, tutta sta roba mi sta avvenendo la tachicardia.
1: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi frammentati sono l'unica cura naturale contro ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
0: Scusa, kimchi o kombucha?
1: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada... Te metti con trapper.
0: Un trapper? Ma tipo chi?
1: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano, fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
0: Ma devo scrivere proprio reggaeton, no?
1: Amore, sei splendida. Io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale. Tutti insieme.

0: Sei alla ricerca della prossima stella della musica? Con Nuovi Talenti, la rubrica che ti svela gli artisti emergenti più brillanti, il futuro della musica è già qui. Ogni giorno, solo su Radio Moto 4 Peace, fatti stravolgere da voci uniche e sonorità indimenticabili. Non perderti le hit di domani quando le puoi già ascoltare oggi. Resta connesso con Radio Moto 4 Peace, perché qui nascono le leggende.
1: I nuovi talenti su Radio Moto 4 Peace. I nuovi talenti su Radio Moto 4 Peace. I nuovi talenti su Radio Moto 4 Peace. I nuovi talenti su Radio Moto 4 Peace.
2: Are you searching for the next music superstar? With New Talents, the show that unveils the most brilliant rising artists. The future of music is already here. Every day, only on Radio Moto 4 Peace. Let yourself be amazed by unique voices and unforgettable sounds. Don't miss tomorrow's hits when you can hear them today. Stay tuned to Radio Moto 4 Peace, where legends are born

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

Non ho mai rimpianto la scelta di lasciare gli Stati Uniti. Restare significava diventare americani. E tutto sommato non so se ci saremmo integrati bene. Franz Di Cioccio.

Wall Street. Nel fango delle cifre tutto se ne va. Guerriglia nella giungla, ma sotto un tetto di palme, amore mio.

deserto. Spargono lacrime di petrodollari sufi soffocati, mullah immobili.

0: Estás escuchando Radio Motoforpis, la radio sin fronteras.
1: Yo, innamorato, come ciechi con gli odori, come muti con i rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: The time has come for soundtracks on Radio Moda 4 Piece.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4 Peace.

0: Ciao, sono Julian. Anche io ascolto Moto for Peace. Radio Moto for Peace.
1: Diario di bordo del 2016.
2: Cuaderno de bitácora 2016.
3: 2016 logbook.

0: Sono volati via questi tre giorni a Rancho Santa Fe, ma resta ancora qualcosa di importante da fare.
1: Sì, siamo pronti. Oggi alzataccia, si parte alle 5, però è anche un orario favorevole perché almeno non soffriamo molto il caldo. Poi la tappa sarà molto lunga perché faremo una sosta a Santa Drusula, visiteremo uno dei centri medici che abbiamo sostenuto, con la speranza che tutto vada bene, perché ieri abbiamo avuto un guasto ad uno dei due daily e abbiamo fatto una riparazione.

0: ogni giorno in modalità random su Radio Moto4Kiss. Arrivano le notizie più piccanti, senza filtri, direttamente da Cocktail Magazine con Richard Chu.
1: Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Slovenia hanno paura che le normali luci di retromarcia non siano sufficienti per farsi notare, quindi è necessario accendere anche le luci di emergenza, cioè le quattro frecce.

0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Birmingham, Inghilterra. Primavera del 1968, nella bacheca di un negozio di strumenti musicali nella zona è appeso uno strano annuncio. Ozzy Zig cerca un gruppo e ha il suo impianto voci. Cosicché il chitarrista Tommy Yommy e il batterista Bill Ward lo contattano e insieme a lui danno vita ad un gruppo rock blues. Si faranno chiamare Polka Talk Blues Band, come la marca di borotalco della mamma di Ozzy. Poi, nel 1969, dopo aver cambiato il nome in Heart e inciso alcuni demo, rimangono colpiti dal film horror di Mario Bava The Black Sabbath. Quel titolo è perfetto per ciò che Ozzy e i soci hanno in mente, un nuovo tipo di rock più potente, aggressivo, maledetto, satanico. Cattivo, sporco, cinico e a volte blasfemo, quasi sempre provocatore, ma anche scintillante, spettacolare, adrenalinico e soprattutto intenso. È heavy metal. E tutto questo è molto di più. Una scena musicale spesso contestata o talvolta ignorata, che irrompe nella storia del rock dagli inizi degli anni 70 per non uscirne più. Musica e cultura di impatto visivo straordinario. Il metal impone una rivoluzione ad alto voltaggio nel linguaggio del rock, stabilendo il dogma della distorsione per chitarre e generando legioni di musicisti abilissimi e pirotecnici. Il termine heavy metal compare per la prima volta a metà degli anni 70 in un romanzo di William Burroughs, Il pasto nudo, in cui viene citata la frase «Viviamo nell'epoca del metallo pesante». Nessuno però sa se gli Steppenwolf abbiano mai letto Burroughs, ma nel 1968 inseriscono un'espressione simile nel loro inno Born to be Wild, «Riding on the Highway, Heavy Metal Thunder».

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

In Italia le sanzioni per superamento dei limiti di velocità da 10 a 40 km orari comporta una sanzione amministrativa di 694 euro e la decurtazione dei punti sulla patente, ma se l'infrazione avviene in area urbana e per due volte in un anno, la sanzione sale a 880 euro e la patente viene sospesa da 15 a 30 giorni.

0: Africans, les meilleurs succès d'Afrique. Africans, i migliori successi d'Africa.
1: Radio Moto for Peace presenta
2: Coming Soon Radio.
1: Quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
3: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Diario di bordo del 2014.
12: Quaderno di bitacora 2014.
13: 2014 Logbook.
14: Ben ritrovati, sono Richard e vi parlo da Bishkek, Kirghizistan, un paese grande circa 2/3 l'Italia, di cui il 94% montuoso. L'altitudine media del paese è di 2750 metri sul livello del mare, circa il 40% della regione kirghisa supera i 3000 metri e per 3/4 è coperta da nevi e ghiacci perenni. La caratteristica morfologica principale è la catena del Tian Shan nella parte sud-orientale del paese. Le sue cime, il suggestivo gruppo del Tao, formano uno splendido confine naturale con la Cina, che culmina nel Peak Pobedi, 7.439 metri, il punto più alto del Kirghizistan, nonché la seconda vetta dell'ex Unione Sovietica. Ogni anno il Kirghizistan offre rifugio a migliaia di uccelli migratori, tra cui rare specie di gru e oche selvatiche. Si ritiene inoltre che il paese ospiti la seconda più nutrita popolazione al mondo di leopardo delle nevi, sebbene il numero degli esemplari stia rapidamente diminuendo. L'ospitalità dei kirghizi è davvero eccezionale. Mega scorta già dalla frontiera con ingresso a Bishkek, con i motociclisti della polizia kirghiza e di un motoclub. Meeting poi presso l'ufficio centrale di polizia. Cena offerta in un bellissimo ristorante tradizionale con cucina doc kirghiza. Meccanico a disposizione per occuparsi delle moto di Jordi ed Andrea. Visita in città, serata con i bikers di Bishkek.
15: Uepa! Un pasito pa'lante Maria, un, dos, tres, un pasito pa' atrás.
16: Chao, soy Verónica Marcos y yo también, como vosotros, escucho Radio Moto for Peace, la radio sin fronteras.
17: Moto for Peace, Mongolia 2026.
18: Is Moto for Peace new humanitarian mission? If you would like to participate or are interested, please contact us immediately by email at info@moto4peace.it or call 39-331-373-4719.
19: Moto for Peace, Mongolia 2026!

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
2: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the Radio Without Frontiers.
3: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.

0: Nel 2014 Moto for Peace realizza la missione Medici in Moto in Nepal. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet, Nepal.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 10 motociclette equipaggiate per il pronto soccorso ai medici del distretto sanitario di Kavre, Nepal, per poter raggiungere i pazienti nei villaggi più remoti del paese.
2: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Il viaggio in moto offre una straordinaria sensazione di libertà e avventura, richiedendo accessori di qualità per garantire comfort. In questa puntata di Moto News mi focalizzerò sull'interfono che in moto è essenziale sia per comunicare in tutta sicurezza con l'eventuale passeggero che poter parlare o ascoltare il capomissione, come succede nel nostro caso, consentendo una chiara comunicazione tra i compagni di viaggio per una maggiore sicurezza e coordinazione. I dispositivi avanzati si connettono al GPS permettendo al pilota di ascoltare le indicazioni vocali senza distrazioni. Questo accessorio trasforma l'esperienza di viaggio in moto da solitaria a condivisa, consentendo lo scambio di opinioni ed emozioni in tempo reale. I costi variano a seconda della marca. Il mio consiglio? Non prendete il più caro, ma neanche il meno caro, e preferite un kit che abbia un costo medio.
3: One of the best internet radio stations around. You're listening to
4: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

0: Behind dietro le storie della musica.
1: Lo scorso 16 settembre 2025 B.B. King avrebbe compiuto 100 anni. Quindi per celebrare l'anniversario, Joe Bonamassa ha annunciato un album che omaggerà la vita e l'eredità del re del blues. Il disco si intitolerà B.B. King Blues Summit 100 ed è stato prodotto dallo stesso Joe Bonamassa con Joe Smith e verrà pubblicato il prossimo 6 febbraio 2026. In totale ci saranno 32 brani tra i più famosi del bluesman scomparso il 14 maggio del 2015 all'età di 89 anni. Tra quanti parteciperanno all'album si possono citare Christwan Kingfish Ingram, Slash, Sekmelia Copeland, Marcus King, Kirk Fletcher, Larkin Poe, Eric Glass, Gary Clark Jr., Warren Hines, Chris Buck e Buddy Guy. Parlando di B.B. King, Bonamassa ha affermato: pochissime sono le persone nella musica che definiscono il genere in cui crescono. B.B. King è stata una di queste. Quando B.B. King era vivo e attivo, era il blues. Era il sole intorno al quale ruotavano tutti i pianeti. Solo pochi artisti sono il vero nord che guida il genere in cui hanno partecipato, ma lui era quella stella splendente.

0: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu. We are on air every day on Radio Mother 4-Piece, the radio without frontiers.
1: Perché al ristorante si paga il coperto? L'usanza di pagare un compenso per i servizi ricevuti a tavola ha origini nel tardo Medioevo, quando i viaggiatori si fermavano nelle taverne lungo le strade e pagavano una piccola quota per usufruire di tavoli apparecchiati con cucchiai e tovaglioli. Questa pratica divenne nota come coperto durante il Rinascimento, quando nelle corti si piegavano tovaglioli in foggie ornamentali per coprire le posate sul tavolo. Questo compenso per l'uso di posate e tovaglioli si è poi mantenuto con l'evoluzione dei primi ristoranti e continua ancora oggi, soprattutto in Italia. Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
2: Certamente anche il team di Moto 4Peace ha fatto uso dei navigatori. Nel 2014 Richard è stato addirittura uno dei tester del Nuoton Tom Rider, dispositivo che il team ha poi impiegato per la missione in Nepal. Sebbene i navigatori comunque siano strumenti estremamente utili nella maggior parte dei casi, per i viaggi di Moto 4Peace possono risultare quasi superflui in alcuni paesi, come quelli africani o del Sud America. In queste situazioni, dato che l'itinerario viene pianificato nei minimi dettagli, con largo anticipo, la cara vecchia cartina rimane ancora uno strumento prezioso. Inoltre, i navigatori sono spesso configurati per un determinato continente, il che significa che sarebbe necessario acquistare le mappe di altri continenti, non sempre aggiornate o facilmente reperibili. Diversa la situazione quando si viaggia in Europa o negli Stati Uniti, dove il navigatore rende tutto molto più semplice e agevole.
3: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
4: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
3: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
4: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
3: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
4: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
3: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

0: In Italia, se guidi in stato di ebbrezza con tasso alcolico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi litro, dovrai pagare una multa che andrà da 573 a 2170 euro e patente sospesa da 3 a 6 mesi.
1: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
2: Get out your prayer mats and your hymn books and turn to page 103. This one is Angels. Yeah!
3: I sit and wait.

Quanto è difficile per un artista dare voce al proprio dolore. Montecristo di Jovanotti inizia con queste parole: una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi. Inizia così l'album Corpo Umano di Lorenzo, con questa canzone come primo singolo. È un brano che sembra avere preso origine in quelle zone dell'anima in cui luce e ossigeno faticano ad arrivare. Il posto da cui, se ci pensi, nascono le riflessioni più profonde. Gli ultimi due anni, infatti, sono stati per Jovanotti un periodo denso e intenso. L'incidente in bici a Santo Domingo, dove trasportato d'urgenza in ospedale, ha subito ben due operazioni, come raccontato da lui alla bene e alla meglio. E proprio sotto i ferri ha contratto un batterio che ha iniziato a rosicchiargli l'osso, rendendogli una gamba più corta dell'altra. Quindi i problemi post-operatori lo hanno obbligato ad un lungo stop, che però lui oggi definisce come un dono. Durante la prima parte della sua convalescenza si immerse nell'audiolibro del Conte di Montecristo di Alexandre Dumas, che racconta la storia di Edmond Dantès, giovane tradito e intrappolato in una cella prima della sua rinascita. Sensazione che il cantautore sentiva forte durante la permanenza in ospedale, e in quel passaggio della canzone dove dice: diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce, sarà un piacere anche cantare in coro. Ebbene, alberga tutta la necessità di utilizzare quel momento di paura come mezzo di rinascita e soprattutto di evoluzione per arrivare alla propria essenza. Concetti altissimi che trovano appoggio su un arrangiamento musicale straordinario, che dimostra ancora una volta che la contaminazione sia un mezzo evolutivo fondamentale. Jovanotti ha raccontato che nel corso della sua degenza all'ospedale di Santo Domingo, dalla sua stanza sentiva spesso della musica reggaeton suonata ad altissimo volume arrivare dalle strade. A quel suono moderno ed elettronico è stata aggiunta quindi la profondità degli arrangiamenti orchestrali, che rendono così Montecristo vibrante, inquieta e malinconica.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi racqualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso, ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro, se trovi la tua

0: Sei alla ricerca della prossima stella della musica? Con Nuovi Talenti, la rubrica che ti svela gli artisti emergenti più brillanti, il futuro della musica è già qui. Ogni giorno, solo su Radio Moto for Peace, fatti stravolgere da voci uniche e sonorità indimenticabili. Non perderti le hit di domani quando le puoi già ascoltare oggi. Resta connesso con Radio Moto for Peace, perché qui nascono le leggende.
1: I nuovi talenti su Radio Moto for Peace, i nuovi talenti su Radio Moto for Peace, i nuovi talenti su Radio Moto for Peace, i nuovi talenti su Radio Moto for Peace.
2: Are you searching for the next music superstar? With New Talents, the show that unveils the most brilliant rising artists, the future of music is already here. Every day, only on Radio Moto for Peace. Let yourself be amazed by unique voices and unforgettable sounds. Don't miss tomorrow's hits when you can hear them today. Stay tuned to Radio Moto for Peace, where legends are born

0: Sei.
1: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
2: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
3: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Nel 2020, Moto for Peace ha realizzato la missione denominata Anonimi della Fede 2. 12.000 chilometri attraverso Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
2: Diario di bordo del 2014.
3: Quaderno de bitácora 2014.
4: 2014 logbook.
5: Ben ritrovati nel nostro rendezvous quotidiano denominato speciale Diario di Bordo, e rammentate che questi interventi radiofonici li potrete ascoltare quando vorrete, scegliendo il file nell'apposito riquadro che vedrete nella home page del sito motoforpeace.it, dove troverete anche il diario di bordo scritto in maniera molto più dettagliata a cura di Bernardo Lepore. Grazie all'ospitalità del collega Gabriele, che abbiamo ritrovato ad Astana, già amico del nostro Marco e che tra l'altro è anch'esso possessore di un Aprilia Capo Nord, abbiamo potuto apprezzare la prelibata carne kazaka in un locale molto carino e ben frequentato del centro città, ma allo stesso tempo scoprire anche alcune tipiche usanze del posto. Ad esempio, per spostarsi in città basta allungare il braccio o il dito verso la strada ed in meno di 30 secondi si fermerà una macchina che ti accompagnerà dove vorrai al costo di 2 o 3 euro. Davvero pratico. La città di notte appare molto illuminata. I palazzi, le strade, i ponti, luci colorate ovunque. Risulta difficile immaginarla d'inverno con la neve, il ghiaccio ed il buran, il vento violento caratteristico di queste zone. Nel periodo invernale, quando qui la temperatura scende a meno 35 gradi, la popolazione si deve adeguare ed organizzare a combattere il gelo. Le auto, ad esempio, sono munite di un marchingegno che fa sì che la macchina si metta in moto da sola non appena la temperatura scende sotto i 35 gradi. Il teleriscaldamento funziona 24 ore su 24, è obbligatorio coprirsi naso e bocca per respirare e di calzare i guanti per aprire la portiera dell'auto. Con queste temperature estreme e con il buran appena fuori dalla città, la strada viene sbarrata da una barra che vieta di lasciare la capitale, perché al di fuori non verrà nessuno a darti una mano in caso di necessità. Ma intanto, a proposito di caratteristiche tipiche kazake, oltre ai lineamenti orientali abbiamo fatto alcune domande ad una di loro e sentite cosa abbiamo scoperto.
6: Il tuo nome è Sel, che significa? Ha un significato?
7: Sì, in Kazakistan tutti i nomi hanno significazione. Per esempio, mio nome significa miele. Ci sono nomi come Ay Sulu. Ay significa luna, Sulu bella, allora bella come luna. E l'altro nome è lo stesso, tutti i nomi hanno significato.
6: Ho capito, quindi praticamente quando si pensa a un nome si pensa
7: Per esempio, ho un'amica che si chiama Chopin Saulé, è un nome che non ha nessuno qua, però suo padre, quando lei è nata, era in ospedale, ha visto un raggio di Venera, e ha detto Chopin e Venera e Saulé è un raggio di Venera, e ha fatto questo nome. Così.
5: Senti, come passano il tempo i ragazzi giovani qui ad Astana?
7: Che facciamo? Anche come in Europa, andiamo in club, andiamo in caffè, andiamo al cinema, all'estate possiamo uscire al lago qua vicino, non so.
5: E quando ci sono meno 45 gradi?
7: Siamo a casa, dormiamo. Riposiamo per la prossima estate.
5: In tarda mattinata, nel primo pomeriggio, incontro con gli ambasciatori italiano, turco e spagnolo in uno degli hotel più lussuosi della capitale, con assaggi di tipicità italiane che ci hanno risollevato un po' dal tipico menù a base di scatolette. E poi nel pomeriggio, dopo un giro in città con la scorta della polizia, grazie sempre al nostro amico collega Gabriele, abbiamo fatto un po' di shopping ed organizzato una indimenticabile serata con tipici prodotti italiani a casa sua. Ancora grazie.
8: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
9: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi, l'avventura continua.

Francesco De Gregori. Nasce a Roma il 4 aprile 1951, figlio di una famiglia colta, padre bibliotecario, madre insegnante. Cresce circondato dai libri prima ancora che dalla musica. Forse è proprio da lì che nasce quella sua scrittura fatta di metafore, allusioni, personaggi che sembrano usciti da un romanzo più che da una canzone. Negli anni 70 frequenta il Folk Studio, culla della canzone d'autore romana. È lì che incontra altri nomi destinati a diventare giganti come Antonello Venditti, Rino Gaetano, Giorgio Locascio. De Gregori però rimane subito diverso, schivo, ironico, poco incline alle luci della ribalta. Eppure la sua voce è bassa, apparentemente sottotono, e i suoi testi enigmatici iniziano a girare e a farsi leggenda.

0: viene soprannominato il principe, ma attenzione, non per la sua aria aristocratica, come spesso si pensa, bensì per una battuta di Renato Zero che, vedendolo così elegante e un po' distaccato sul palco, lo definì proprio così. Il nomignolo poi rimase, anche se a lui non è mai piaciuto davvero. Il successo esplode nel 1975 con Rimmel, un album che non è solo un disco. È una generazione intera che si specchia tra amori finiti, stazioni ferroviarie e destini che si incrociano. Il brano nasce in una sola notte. De Gregori lo scrive al pianoforte di casa di Lucio Dalla, quasi per gioco, e il giorno dopo sarà già storia.
1: La storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere e tutto da perdere. No, no, no.
0: Ma il principe conosce anche il rovescio della medaglia. Nel 1976, durante un concerto al Palalido di Milano, viene contestato duramente da una parte del pubblico che lo accusa di vendersi al sistema. Lui tace, ascolta e intanto soffre. Dopo quell'episodio però penserà seriamente di smettere con la musica e fortunatamente poi non lo farà. Da quella crisi nascerà quindi una maturità nuova, più forte, più consapevole. Francesco non ha mai amato spiegare le sue canzoni. Dice: beh, una volta che le ho scritte non sono più mie, ognuno ci trova quello che vuole. E forse è proprio lì il segreto. Le sue parole non chiudono, aprono. Aprono mondi, interpretazioni, discussioni infinite tra amici alle tre di notte. Tra i suoi brani simbolo sicuramente ce ne sono un'infinità, ma quelle forse più famose possiamo citare La Donna Cannone, che è ispirata a una vera artista circense fuggita per amore. Poi c'è quella Generale, che ancora oggi accompagna cortei, ricordi e abbracci. E poi Titanic, una grande metafora dell'umanità che continua a ballare mentre affonda.

0: mare.
1: Una curiosità però affascinante è che De Gregori, lo sappiamo, è un grande appassionato di calcio e un tifoso della Roma. Nel 1982 scrive La leva calcistica della classe 68, un inno non solo al pallone ma alla vita quando sei ragazzo. E quella famosa frase, Nino non aver paura di tirare un calcio di rigore, diventerà quasi una filosofia esistenziale.

0: dalla fantasia.
1: Definito da molti il Bob Dylan di Trastevere, ha anche interamente dedicato un disco al poeta Robert Zimmerman, in arte appunto Bob Dylan, riproponendo proprio i suoi grandi successi, rielaborando però i testi in italiano. E poi come non ricordare quel tour famoso del 1979 suonato proprio in coppia con Lucio Dalla, dal quale ne scaturì un album live dal titolo Banana Republic, con l'iconica Ma come fanno i marinai.

0: Nonostante la fama è rimasto comunque schivo, quasi timido. Preferisce i palchi ai salotti televisivi, la sostanza al rumore. Eppure quando sale su un palco con chitarra e cappello accade qualcosa di magico. E se ha voglia di rifare le sue canzoni più storiche, il pubblico canta insieme a lui, le interpreta e completa le frasi. Altre volte invece ha sorpreso proprio il pubblico suonando magari canzoni che erano contenute sì nei suoi album ma non proprio famose. Francesco De Gregori comunque è questo, è un poeta urbano, un narratore di simboli, un uomo che non ha mai cercato il ruolo di principe, ma che la musica, testarda, ha incoronato lo stesso.
1: Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino e fischiava alle donne. Credulone e romantico con due baffi da uomo

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.
2: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome, benvenuti a un nuovo appuntamento con la World Parade qui su Radio Moto for Peace. Io sono Richard Shu e oggi apriamo questa edizione di maggio con il cuore che batte a giri altissimi. Abbiamo appena analizzato i risultati del nostro recente sondaggio. Attenzione, un sondaggio realizzato solo all'interno della nostra community. E ragazzi, quello che ci avete risposto è semplicemente incredibile. Il vostro gradimento per la nostra programmazione è totale, il 100% di voi si divide tra ottima e buona. Un risultato inaspettato e devo aggiungere commovente, che ci dà ancora più carica, una carica pazzesca per mandare avanti le trasmissioni di Radio Moto for Peace. Siete dei veri affezionatissimi della Radio Senza Frontiere, quasi i tre quarti della nostra community ci ascolta costantemente, con un 40% che non perde un solo giorno di trasmissioni, e un saluto speciale va a quel 6,7% di voi che ci ascolta mentre è alla guida. La radio è il viaggio, il binomio perfetto per chi ha l'anima sulle due ruote. A tal proposito, so che Marco Veronese e Jordi dalla Spagna lo fanno abitualmente. Per il 73% di voi la World Parade è ormai un appuntamento imperdibile. Abbiamo letto con gioia i vostri complimenti anche per la selezione rock e il mix tra musica e news tematiche. Grazie di cuore. Ma ora bando alle ciance e accendiamo i motori della classifica dei paesi più attivi sul nostro portale motoforpeace.it. Iniziamo subito con un movimento brusco che arriva dall'Oriente. Dopo la grande scalata del mese scorso, il Giappone subisce una brusca frenata. I visitatori nipponici perdono colpi e il paese del sollevante scende di ben 3 posizioni rispetto ad aprile. Una caduta che rimescola subito le carte in tavola in questa top 10 di maggio 2026. Chi ne avrà approfittato per superarlo?
2: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yuri Mosi Mosi.

0: invece sorride e mette la freccia è proprio il bel paese. Alla posizione numero 9 troviamo infatti l'Italia, che fa meglio del mese scorso guadagnando un posto in classifica, un balzo in avanti reso possibile dai 212 internauti che hanno curiosato tra le pagine di motoforpeace.it, dimostrando che l'interesse per la nostra imminente missione in Mongolia sta crescendo forte anche in casa nostra. È un segnale bellissimo vedere il tricolore che risale la china proprio ora che i motori si scaldano per la partenza. Avanti così Italia, e per festeggiare questo sorpasso tutto italiano ci ascoltiamo un pezzo che sta spopolando nel sound proprio made in Italy.
1: World Parade number 9. The number one song in Italy is
2: Serena Brancali, Levante, Delia, al mio paese.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
1: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
0: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
2: I'm on top of the world!
0: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: This is the World Parade.
4: E attenzione, perché la classifica di maggio non smette di stupirci. Alla posizione numero 8 facciamo spazio a una travolgente new entry. Diamo il benvenuto al Vietnam. Con ben 253 utenti che si sono collegati al nostro portale, il paese del sud-est asiatico irrompe nella World Parade, dimostrando che il messaggio di Moto for Peace non ha davvero confini. E a proposito di Vietnam, sapete qual è una delle cose più curiose che incontreremmo se viaggiassimo lì in moto? Beh, in Vietnam circolano qualcosa come 45 milioni di motorini, è il cuore pulsante del paese. E ci trasportano di tutto, dai mobili interi a intere famiglie, fino a alberi di pesco durante il Capodanno, incredibile. Un popolo che vive su due ruote non poteva che trovarsi a suo agio nella nostra community. Un debutto straordinario che scuote la parte bassa della classifica, quindi benvenuti a bordo. E per celebrare questo ingresso lasciamoci trasportare da un sound che fonde tradizione e modernità asiatica.
5: World Parade number 8. The number one song in Vietnam is Tuyen Van Gai Bit

0: Continuiamo a salire la nostra World Parade di maggio e torniamo nel vecchio continente, ma lo facciamo attraversando la Manica. E sì, alla posizione numero 7 si piazza infatti con decisione il Regno Unito, con ben 296 utenti attivi sul nostro sito. Gli amici britannici dimostrano di avere una gran voglia di Motor for Peace e di avventura. Il Regno Unito scavalca la concorrenza e si porta un passo dalla zona calda della classifica, confermandosi una nazione dove il connubio tra motori e solidarietà ha radici profondissime. Dalla terra del Britpop alle leggendarie Triumph arriva una spinta incredibile per la nostra missione in Mongolia. Godiamoci allora questo sound che arriva dritto da Londra, raffinato e potente proprio come i nostri viaggi.
1: World Parade number 7. The number one song in United Kingdom is Pitbull FT Dua Lipa, Midnight.

0: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
1: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
2: Saliamo ancora di un posto e arriviamo al sesto, dove il profumo di Francia si fa finalmente sentire. I nostri cugini d'Oltralpe mettono il turbo in questa classifica di maggio, guadagnano ben due posizioni rispetto al mese scorso e si attestano stabili alla numero 6. Con 335 utenti connessi, la France si conferma una colonna portante della nostra community, dimostrando una partecipazione crescente e costante e che ci riempie naturalmente di gioia. Una ascesa meritata che premia la passione dei motociclisti francesi, da sempre grandi sostenitori dei nostri valori di pace e solidarietà, anche se poi nessuno di loro ha mai partecipato ad uno dei nostri numerosi viaggi, chissà come mai. Comunque sia, sono in ascesa e questo è il loro sound. Merci bien et pour tout contact, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante info@motoforpeace.it. Je répète, info@motoforpeace.it.
3: World Parade number 6. The number one song in France is...

E dai 335 utenti francesi passiamo ai 333 della Cina, due soli utenti di differenza, pensate, che posiziona il colosso asiatico al quinto posto. La Cina resta lì in una sorta di

0: Tenetevi forte perché quei numeri fanno un salto triplo. Dai 333 cinesi internauti e curiosoni del sito motoforpeace.it passiamo direttamente agli 808 di Singapore. Un distacco netto pesantissimo che permette alla città stato asiatica di guadagnare ben due posizioni e piazzarsi ai piedi del podio alla numero 4. Singapore non scherza più e dimostra di essere una delle capitali mondiali della nostra community digitale. Gli amici di Singapore hanno letteralmente invaso le nostre pagine nell'ultimo mese, portando una ventata di energia tecnologica che ci spinge verso le vette della classifica. Ora sono lì a un passo dalle medaglie. Chi tremerà tra i giganti del podio? Lo scopriremo tra poco.
1: World Parade number 4. The number one song

0: Preparatevi, perché se Singapore ci aveva stupiti, qui entriamo ufficialmente nell'orbita dei giganti. Facciamo un altro salto incredibilmente alto per raggiungere il gradino più basso del podio, alla posizione numero 3. Conquistando una pesantissima medaglia di bronzo si piazza la Germania. I nostri amici tedeschi hanno fatto segnare numeri da capogiro: ben 2840 utenti hanno affollato il sito motorforpeace.it durante gli ultimi 30 giorni. La Germania non si limita a confermare il terzo posto, ma rilancia con forza, dimostrandosi un pilastro d'acciaio inossidabile della nostra World Parade. Una passione che cresce di mese in mese, proprio come i giri dei nostri motori in vista della partenza. A proposito di motori, la moto più venduta in Germania nel corso di questo 2026 è la BMW GS 1003, manco a dirlo, insomma. Sentite che spinta arriva dal cuore dell'Europa.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is AK Auto Control X Sharon David. LD

0: auf ihr Gehalt.
1: Ich mach so viel.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace, der Sender ohne Grenzen.
2: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio. Alla posizione numero 2 infatti ritroviamo la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. Non c'è storia per gli inseguitori. E con l'incredibile cifra di 3.338 utenti connessi, i danesi dimostrano una fedeltà assoluta a Moto for Peace, una partecipazione massiccia, costante, che profuma di Nord Europa e di grande passione. La Danimarca è una vera corazzata che non perde un centimetro e guarda tutti dall'alto, tranne uno. Restano lì a un passo dalla vetta. Ma chi c'è sopra di loro? Intanto, per curiosità, sappiate che la moto più venduta in questo paese nel corso sempre del 2026 è la Honda CB500X.
3: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lives for Lat Annika.

0: ragazzi, il tempo passa inesorabilmente ed è così giunto il momento del nostro riepilogo. La nostra hit è iniziata con la decima posizione che si è riservato il Giappone in discesa di 3 posti, mentre in salita di 1 al 9, quindi ritroviamo con piacere l'Italia. 8ª posizione è per una nuova entrata, quella del Vietnam, ed un'altra new entry al 7º posto con il Regno Unito, mentre la Francia si conferma al 6º posto guadagnando 2 posizioni rispetto al mese scorso. Stabilità per la Cina, la numero 5, 4º posto per Singapore in salita di 2, stabilità per la Germania al 3º e stessa cosa per la Danimarca che si riconferma 2ª e invece regina incontestabile come sempre gli Stati Uniti d'America, e come sempre la moto più venduta nel corso del 2026 è una Harley Davidson ed in particolare il modello Road Glide.
1: World Parade number 1. The number 1 song in United States of America is Olivia Dean, So

0: Greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: E queste dunque erano le 10 canzoni che hanno infiammato la World Parade in questo spumeggiante mese di maggio 2026, ma non andate via perché tra pochissimo cambiamo, come dire, marcia e è arrivato infatti il momento del nostro appuntamento cult, il rendezvous con la World Parade New Hit, un sound nuovo, una formula diversa, una sorpresa che non potete perdere. Restate sintonizzati su Radio Moto for Peace, la vostra radio senza frontiere. A tra pochissimo.
3: World Parade New Hit, May 2026. Fisher and Tones and I, Faber.

0: Come sempre, novità discografiche di altissimo livello qui su Radio Moto for Peace. Speriamo che le abbiate apprezzate. Per qualsiasi comunicazione non esitate a scriverci radio@motoforpeace.it. Grazie per l'attenzione da Richard Chu è tutto. Ci sentiamo alla prossima edizione della World Parade.
1: Sei alla ricerca della prossima stella della musica? Con Nuovi Talenti, la rubrica che ti svela gli artisti emergenti più brillanti, il futuro della musica è già qui. Ogni giorno, solo su Radio Moto for Peace, fatti stravolgere da voci uniche e sonorità indimenticabili. Non perderti le hit di domani quando le puoi già ascoltare oggi. Resta connesso con Radio Moto for Peace, perché qui nascono le leggende.
2: I nuovi talenti su Radio Moto for Peace.
3: Are you searching for the next music superstar? With New Talents, the show that unveils the most brilliant rising artists, the future of music is already here. Every day, only on Radio Moto for Peace, let yourself be amazed by unique voices and unforgettable sounds. Don't miss tomorrow's hits when you can hear them today. Stay tuned to Radio Moto for Peace, where legends are born.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Moto for Peace. Io sono Giora e state per ascoltare il mio sito.

0: Nel 2010, Moto for Peace attraversa l'intero continente africano con la missione Africa 16.000. Attraverso Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico, Repubblica Sudafricana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi per progetto avviato da Coopi, cooperazione internazionale, volto a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini nella comunità di Belojeganfoi, in Etiopia.
2: Diario di bordo del 2010.
3: Quaderno di bitacora 2010. 2010 Logbook.
4: La burocrazia. Quella non manca mai. E per attraversare i paesi africani, credetemi, non è mai troppa. Vi ho già raccontato del carnet de passage en douane, per esempio, ma naturalmente ci sono anche i visti. Chiediamo ad un'agenzia specializzata, che però impiegherebbe 2 mesi per ottenere 5 visti necessari, decidiamo così, di provvedere autonomamente. Il Camerun e la Nigeria necessitano della lettera di invito, così, mentre scriviamo alle rispettive ambasciate italiane in Africa, iniziamo a farci rilasciare le autorizzazioni dal Mali, quindi 20 euro. 2 giorni ed abbiamo il timbro sul passaporto. Il Burkina Faso ce ne mette 3 con 30 euro ed altri 4 il Niger con 61 euro, dove il nostro amico Arfu fa di tutto per avere una risposta velocissima dal suo ministero degli esteri. Giunge a breve anche la lettera di invito della nostra ambasciata in Camerun, 100 euro per il rilascio del visto, unitamente ad una specie di salvacondotto da presentare ai posti di controllo di polizia. Manca però ancora la Nigeria e quindi altri 38 euro. La lettera dovrebbe arrivare a breve. Radio Moto for Peace.
5: La radio senza frontiere.
6: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
7: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
6: Savvy, Steven!
7: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
6: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
8: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Buffalo, New York, 24 marzo 1973. Va di scena questa sera al Memorial Auditorium Lou Reed, che da qualche settimana è in vetta alle classifiche con l'album Transformer. Registrato a Londra e coprodotto da Mick Ronson e David Bowie. È il secondo lavoro solista del rocker newyorkese dopo lo scioglimento dei Velvet Underground. E stavolta Lou ha fatto centro. Il suo rock ruvido ma pieno di poesia ha lasciato filtrare un po' di glam e qualche spruzzatina di pop intelligente, come dimostra il fantastico singolo Welcome the Wild Side. Immediatamente adottato dal vecchio amico nonché ex anfitrione Andy Warhol come sigla della sua trilogia di film sperimentali sulle drag queen della Grande Mela, Lou e Andy non sono i soli a camminare, come dice il titolo della canzone, lungo il lato selvaggio della vita. A un certo punto del concerto, uno spettatore un po' troppo entusiasta, dopo avergli urlato leather, cioè pelle, si avventa sulla rockstar e gli azzanna letteralmente le chiappe. Immediatamente preso dalla security, il fan vorace si dà una calmata e torna al suo posto. Lou Reed prende la cosa con filosofia e dopo essersi fatto una risata dichiara dal palco: l'America sembra davvero brava nel far crescere animali di razza. Ho sempre difeso i diritti dei gay e dei transessuali, dice Reed dopo il concerto. L'ho fatto in modo esplicito sin dal 1966, solo che allora erano tutti molto più bacchettoni di oggi. Certo che Lou Reed, in quanto trasgressione, non è da meno dei suoi fan. Qualche settimana dopo, durante lo stesso tour di Transformer, viene arrestato a Miami perché si mette a cantare Sucking on my ding dong, succhiando il mio, vabbè, coso, mentre tamburella il microfono sul casco di un poliziotto di guardia al concerto. E quando il capo della polizia di Miami lo trascina giù dal palco urlando "Sto portando quest'uomo in prigione", Lou Reed scoppia in una risata isterica.

0: Sei alla ricerca della prossima stella della musica? Con Nuovi Talenti, la rubrica che ti svela gli artisti emergenti più brillanti, il futuro della musica è già qui. Ogni giorno, solo su Radio Moto for Peace, fatti stravolgere da voci uniche e sonorità indimenticabili. Non perderti le hit di domani quando le puoi già ascoltare oggi. Resta connesso con Radio Moto for Peace, perché qui nascono le leggende.
1: I nuovi talenti su Radio Moto for Peace, i nuovi talenti su Radio Moto for Peace, i nuovi talenti su Radio Moto for Peace, i nuovi talenti su Radio Moto for Peace.
2: Are you searching for the next music superstar? With New Talents, the show that unveils the most brilliant rising artists. The future of music is already here. Every day, only on Radio Moto for Peace. Let yourself be amazed by unique voices and unforgettable sounds. Don't miss tomorrow's hits when you can hear them today. Stay tuned to Radio Moto for Peace, where legends are born

0: sul cruscotto, ma poi senza te alla fine neanche parto. Dai, dove ti porto? Guido io e tu canti le canzoni lungo il viaggio.
1: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
2: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
3: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Nel 2007 Moto for Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito in Ecuador.
2: Il diario di bordo di Moto for Peace.
3: La grande moschea è realizzata in stile sudanese, con imponenti travi in legno che spuntano ovunque, a sostegno della struttura completamente in fango. Ci leviamo le scarpe per entrare a visitarla e scopriamo che non ha il solito salone, ma ha diversi corridoi. La luce all'interno filtra da appositi fori lasciati nella struttura di fango. La moschea è stata costruita nel XIX secolo e non dimostra affatto la sua età. L'esterno viene ristrutturato ogni anno per tamponare i danni provocati dalle piogge. Il luogo è di grande fascino e vale sicuramente la pena di visitarlo. Alle spalle della moschea troviamo la vecchia Bobo Giulasso, dove ancora abitano famiglie locali. Alcuni realizzano manifatture artigianali e altri hanno trasformato le case in piccole attività commerciali. Malgrado questo, la povertà è una costante. Qui si vive ancora con poco, si cucina come una volta. Scarichi e fogne sono a cielo aperto. I panni si lavano nello stesso rigagnolo d'acqua dove arrivano gli scarichi. Le galline razzolano in libertà dentro e fuori dalle case e i bambini, futuro del paese, giocano inconsapevoli del loro domani. Un'altra esperienza segna così il nostro viaggio. Un'altra testimonianza da mostrare al nostro Occidente, che troppo spesso chiude gli occhi.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Isola di Wight, 29 agosto 1970. Non era lì per suonare. Joni Mitchell era arrivata sull'isola di Wight per accompagnare l'amico Neil Young, che per l'occasione aveva affittato una Rolls Royce rossa. Insieme a loro, il comune manager Elliot Roberts, che maldestramente se ne andava in giro con un mazzo di spinelli grossi come spliff giamaicani. Immediatamente sgamato dalla polizia, Roberts ovviamente viene messo in prigione. Neil Young, per protesta, però gira i tacchi, molla la Rolls e se ne torna sulla terraferma. Johnny però no, Johnny decide di restare. Ho respirato subito un clima ostile, ricorda, c'era un nutrito gruppo di francesi che continuava ad urlare che le rockstar presenti erano giunte sull'isola guidando auto di lusso, che i musicisti erano dei borghesi di merda, eccetera. Per la verità, quei francesi non avevano poi tutti torti. Era un sabato pomeriggio, la Mitchell era nel backstage, c'era un buco in scaletta. Le chiedono se ha voglia di salire e fare qualche brano. Lei accetta. A metà però di Chelsea Morning si interrompe. Non mi va più di fare questo pezzo, dice rivolta al pubblico esterrefatto. Si dirige quindi verso il pianoforte e inizia il brano Woodstock, scritto per lei celebrando lo spirito di quel festival che proprio a Wight esattamente un anno dopo si cercava di replicare. A un certo punto, mentre Johnny sta spiegando alla gente che canzone sta per fare, un tizio che assomiglia a Charles Manson si impadronisce però del microfono. Voglio mandare un messaggio a quelli che stanno sulla Desolation Hill. Questo è il nostro festival, questo è il mio festival, dice quasi in trance. Immediatamente braccato dalla security, il tizio viene portato fuori mentre la gente continua a urlare «Lasciatelo parlare! Lasciatelo parlare!». Soprannominato Yogi Joe, il clone di Charles Manson, era un vecchio amico di Johnny, sin dai tempi di Matala, Creta. «Ci vediamo dopo, Joe», gli dice Johnny, assai innervosita da quello che non era prevista un'interruzione. «Lasciatemi cantare!» E inizia a suonare le note di introduzione di Four, ma la gente rumoreggia e Joe continua a parlare a Johnny, invocando lo spirito di Matala. Allora la Mitchell, cercando di contenere le lacrime che le sgorgano spontaneamente, si ricorda di una recente esperienza in una riserva degli indiani Hopi. «Sono stata a una cerimonia indiana», dice, singhiozzando rivolta al pubblico. «C'erano turisti che si atteggiavano a indiani e nativi che si comportavano come turisti. Voi siete solo un gruppo di turisti. Qui c'è gente che fa della musica la propria vita. Come me, la mia musica è la mia vita e voi dovete avere rispetto. Rispetto, capito?» A questo punto tutti si azzittiscono. Miss Johnny Mitchell si alza, imbraccia questa volta la sua chitarra e canta una canzone dal titolo Big Yellow Taxi, il primo pezzo ecologista della storia del rock, quello con cui Johnny, la Cassandra del rock, preconizza un futuro che per noi oggi è amaro presente. Finirà che ci resterà un solo albero, lo metteranno in un museo e ci faranno pagare il biglietto per vederlo. Finirà che asfalteranno il paradiso e lo trasformeranno nel parcheggio di un centro commerciale. Anche questo è stato l'isola di Wight.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.
2: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. You

0: Ciao, sono Raffael di Bressanone e anche io ascolto la radio Morto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Prosegue il viaggio del team di Moto for Peace, impegnato nella missione che si concluderà in Nepal. Ancora 13.000 km da percorrere, lasciandosi alle spalle l'Europa per affrontare le strade del continente asiatico. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici del villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. L'avventura prosegue. Resta in sella con noi. Dopo aver camminato per ore e aver consumato un pasto veloce, torniamo in hotel, dove ci aspetta un collega dell'Interpol, Eugenio, che ci accompagnerà in un tour motociclistico della città. Ci muoviamo in direzione dell'Università di Mosca, situata su una collina che domina l'intera città. È un luogo di ritrovo giovane e alternativo, dove si radunano centinaia di motociclisti e non solo. A Mosca, se vuoi trasgredire, puoi venire qui, e i motivi possono essere molti. Qui puoi trovare auto modificate e senza targa, che gareggiano tra loro. Un circuito per modellisti dove far correre la tua auto radiocomandata. Improvvisati gruppi musicali che si esibiscono lungo i viali che costeggiano i giardini di fronte all'università. Un corpo di ballo tutto al femminile. E moto di ogni genere e costruzione, a volte così tanto modificate da far fatica a riconoscere l'originale. E noi? Per loro siamo la novità. E restano stupiti quando guardano le borse sulle nostre moto e le carte esposte sui furgoni, dove si legge il percorso della nostra missione. Il sole sta per tramontare. Ci avviamo verso l'ultima meta della giornata. Arriviamo dopo numerose tangenziali e superstrade. Si trova in uno spazio verde immenso. È il Monumento della Vittoria, dedicato alla Seconda Guerra Mondiale. Una stele di 141 metri in bronzo, eretta a ricordo della vittoria, ma anche delle vittime, di quella tragica pagina di storia. Intorno un imponente colonnato e un'altrettanto imponente piazza. Aspettiamo la notte per ammirare il monumento illuminato da decine e decine di fari che gli conferiscono un insolito fascino. La temperatura è scesa molto, fa freddo e le condizioni meteo sono peggiorate. Ha cominciato a piovere. La giornata è stata intensa. Riaccendiamo i motori per tornare in hotel.
2: Oggi la tappa è lunghissima sulla Transiberiana, speriamo di trovarla in buone condizioni. Sono più o meno 600 km. Se arriviamo già nel tardo pomeriggio siamo fortunati.

Un uomo ottimo sulla carta è un uomo con ottime credenziali che di solito si lascia per uno più sexy, con la moto e senza conto in banca.

0: Europe is in a fight. This must be Europe's independence moment. A new Europe.
1: Dopo la sua controversa gestione del Ministero della Difesa tedesco tra il 2013 e il 2019, è stata al centro di numerose polemiche. Scandali di acquisto, sono emerse irregolarità nei contratti per materiali militari con accuse di mancanza di trasparenza e gestione inefficiente. Indagini parlamentari, nel 2020 è stata convocata dalla commissione d'inchiesta del Bundestag per rispondere a domande su presunti scandali legati ai contratti di difesa. Successivamente è stata eletta Presidente della Commissione europea il 16 luglio 2019, attenzione, non viene eletta dai cittadini direttamente, ma indirettamente tramite i governi nazionali e il Parlamento europeo. Per l'Italia, i partiti che hanno votato a favore e sostenuto la sua candidatura sono stati Partito Democratico, Forza Italia e Più Europa. Sì, avete capito bene, stiamo parlando di lei, Ursula von der Leyen, classe 58, famosa nel mondo per i suoi SMS cancellati e per la totale mancanza di trasparenza. Per chi non lo sapesse o avesse dimenticato, nel 2021 von der Leyen ha negoziato un contratto da 35 miliardi di euro con Pfizer per l'acquisto di 1,8 miliardi di dosi di vaccino Covid-19. Le comunicazioni con il CEO Albert Bourla avvenivano tramite SMS e app di messaggistica, ma la Commissione europea ha dichiarato di non poter recuperare i messaggi, suscitando sospetti di distruzione volontaria. Mentre noi, comuni cittadini, per accedere al nostro fascicolo personale dobbiamo usare SPID, password e QR code, lei invece gestisce un affare da 35 miliardi praticamente con degli SMS. Nel maggio 2025 il Tribunale dell'Unione Europea ha stabilito che la Commissione Europea aveva violato i principi di buona amministrazione, criticando la mancanza di trasparenza e l'assenza di una giustificazione credibile per la perdita dei messaggi. Quindi, a pilotare l'UE, abbiamo una presidente indagata, l'ufficio del procuratore europeo e le autorità belghe hanno avviato indagini per possibili reati tra cui interferenza nelle funzioni pubbliche, distruzione di SMS, corruzione e conflitto di interesse. Ma non è tutto. Nuove controversie emergono anche sugli SMS cancellati, più di recente con Macron. Infatti, nel settembre 2025, un messaggio inviato dal presidente francese Emmanuel Macron a von der Leyen riguardo a un accordo commerciale con il Mercosur è stato cancellato automaticamente. L'autorità europea per la trasparenza ha avviato un'indagine per verificare se questa pratica violi le norme sulla conservazione dei documenti ufficiali. Sarebbe ora che i vertici dell'Unione Europea si comportassero con maggiore responsabilità e trasparenza. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
11: Hey, good morning.
10: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
11: Yep, they sure are.
10: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
11: It's all right.
10: We're so far up here.
11: Look at me. Take a deep breath.
10: Oh, I'm good. So good.
12: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
13: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
14: Ciao, sono Francesca da Merano e anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
15: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
16: L'ambiente è una risorsa da proteggere. Non disperdiamo la plastica in mare e sulle spiagge. È un gesto semplice, ma importante. Proteggiamo la vita del mare, proteggiamo la nostra vita. Segui la campagna di sensibilizzazione ambientale e tutte le azioni con l'hashtag PlasticFreeGC sul sito minambiente.it e guardiacostiera.gov.it. Iniziativa a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Comando Generale Guardia Costiera, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: E spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
1: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
2: Enterprise, nella sua missione diretta
1: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
3: e di nuove civiltà,
4: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
0: Speciale colonne sonore, è solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
5: This is Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
6: I lay down with an angel. I lay down with an angel.

0: Corri, sgasa e vai, ma senza casco, mai.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: È il 1972, in un piccolo studio di Los Angeles, due uomini dalla mente brillante ma dallo sguardo ironico stanno per cambiare per sempre il modo di intendere il pop americano. Si chiamano Walter Becker e Donald Fagen. Insieme formano gli Steely Dan, un nome curioso preso da un vibratore citato in un romanzo di William Burroughs, Il pasto nudo. Sì, avete sentito bene, l'ironia e la provocazione da subito sono il loro DNA. Fagen e Becker si incontrano alla Bard College di New York nei tardi anni 60. Entrambi amano il jazz, ma vivono in pieno il rock e il caos post-hippie. Scrivono canzoni complesse, ironiche, piene di personaggi ambigui e perdenti, come se Raymond Chandler avesse incontrato Charlie Parker. Dopo aver fatto i turnisti per altri artisti, firmano con la ABC Records e pubblicano Can't Buy a Thrill del 1972. Dentro c'è la Do It Again che stiamo ascoltando in sottofondo, quella con il ritmo ipnotico e la chitarra sitar sintetizzata.

e c'è Reeling in the Years, un capolavoro di sarcasmo pop e virtuosismo chitarristico. Gli Steely Dan non amano fare però concerti. Becker e Fagan erano perfezionisti ossessivi, in studio potevano passare anche settimane ad ottenere il suono perfetto. Una volta, per registrare una sola battuta di batteria, fecero suonare 42 volte lo stesso passaggio a diversi turnisti e poi montarono il meglio di ognuno. La leggenda dice che il suono della batteria di Asia del 1977 fosse addirittura registrato in più studi con tre tecnici diversi e poi incollato tutto come un collage sonoro. Il risultato, una precisione che ancora oggi fa scuola nelle produzioni audio.

Nel frattempo il duo diventa un enigma. Le loro canzoni sono pop, ma anche jazz funk e perfino noir. In Deacon Blues cantano di un perdente che sogna di essere un musicista jazz, un alter ego malinconico e geniale. E in Kid Charmal Mine raccontano la parabola di un produttore di LSD ispirato a Owsley Stanley, il vero chimico degli anni psichedelici. Molti dei migliori musicisti americani sono passati sotto le grinfie degli Steely Dan, da Michael McDonald, poi tastierista dei Doobie Brothers e voce dei Doobie Brothers, a Jeff Porcaro, il mitico batterista dei Toto, a Larry Carlton, a Steve Gadd, veri titani dello studio. Ogni canzone degli Steely Dan è un piccolo film sonoro con attori di altissimo livello. Nel 1980 pubblicano Gaucho, l'ultimo album prima di sciogliersi, un disco elegante, intriso di malinconia e perfezione tecnica, ma la storia non finisce lì, perché nel 2000 torneranno insieme con Two Against Nature e vincono addirittura 4 Grammy Awards, tra cui quello come miglior album dell'anno. Una rivincita clamorosa, quasi ironica per i due che non volevano essere delle rockstar. Walter Becker però ci lascerà nel 2017, ma Donald Fagen continuerà a portare in tour il nome degli Steely Dan, e ogni volta che parte un loro brano, dal groove liscio e pieno di dettagli, è come sentire un jazz club che incontra la strada, la perfezione che balla con il disincanto. Gli Steely Dan sono uno dei pochissimi gruppi che piacciono allo stesso modo sia ai musicisti che agli ingegneri del suono. Chi li ama non lo fa solo per le melodie, ma per quella ricerca maniacale di un suono che non invecchia mai. Come disse una volta Donald Fagen, non volevamo essere famosi, volevamo solo che i dischi suonassero bene per sempre. Eppure, gli Steely Dan sono il gruppo che ha fatto della perfezione un'arte e del sarcasmo una melodia. Un viaggio sonoro che continua ogni volta che voi premerete play.

0: nuova edizione di Moto News. Quando si parla di moto si parla anche di abbigliamento. Allora Marco, i viaggi di Moto for Peace sono lunghi e spesso complicati. A chi vi affidate per l'abbigliamento?
1: Sì, infatti Richard, i nostri viaggi sono sempre molto impegnativi sotto molti punti di vista, quindi non si deve mai trascurare l'abbigliamento, che deve comunque essere confortevole, resistente e sicuro. Ovviamente mantenere queste caratteristiche per tutta la durata del tour, che dura sempre circa 2 mesi, per un chilometraggio che si aggira attorno ai 15-16 mila chilometri e oltre.
0: Quindi caratteristiche, comfort e resistenza devono essere al top. Ma perché proprio OJ?
1: Dopo aver sperimentato diverse marche nel corso degli anni, dal 2009 però vestiamo OJ, che è un'azienda di Milano di proprietà della famiglia Merighi, a cui siamo molto legati da una forte amicizia e stima. Ad ogni viaggio veniamo equipaggiati dalle loro belle, confortevoli e funzionali tute, che vengono sottoposte per 2 mesi tutti i giorni, spesso a temperature estreme, che può essere il caldo africano, al freddo, alla pioggia, alla neve, che puoi incontrare in Tibet, senza mai avere delusioni. Per noi di Moto for Peace, OJ è un riferimento molto molto importante.
2: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma, 11.000 km in 30 giorni.
1: Attraverso
0: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.

0: riprendiamo la strada verso Shangrao. Tra una sosta e l'altra, per scongiurare colpi di calore e disidratazione. Arriviamo nel tardo pomeriggio e parcheggiamo i mezzi in un'officina dove la moto di Francesco viene controllata e rimessa a nuovo. Quanto a noi, non immaginavamo una prova così dura. Prendiamo la decisione di partire molto presto al mattino, di sostare a lungo durante le ore più calde del giorno e di raggiungere la meta nel tardo pomeriggio. Questa nuova pianificazione delle nostre tappe ci permetterà di evitare la maggior parte dei problemi e di aumentare la sicurezza di tutto il team.
1: Oggi tappa breve. Da Shangrao facciamo circa 120 km per andare a fare una piccola escursione in montagna.
0: I primi 500 km del nostro viaggio sono serviti come prova generale sulle strade della Cina. Il gruppo è ben affiatato e coordinato. Le tappe sono piuttosto brevi e a questo non siamo particolarmente abituati. Attraversiamo decine di piccole città percorrendo solo superstrade e strade locali, visto che le autorità ci hanno vietato l'ingresso in autostrada. A questo divieto ci siamo abituati subito e anche se può sembrare una limitazione, in realtà ci permette di apprezzare meglio il paese e le province che attraversiamo. A Jintan, conosciuta come la residenza dei celestiali per via dello spettacolare paesaggio che la circonda, ci arriviamo a mattino inoltrato. Da qui partiamo per l'escursione nel parco naturale Yangtze Longgusan. Ritenuto la culla naturale del taoismo, questo parco e in particolare la Dragon Tiger Mountain sono ogni anno meta di molti pellegrini. Saliamo su delle piccole imbarcazioni tradizionali in bambù e percorriamo un tratto del fiume Xi'an che si snoda verso ovest attraversando tutto il territorio montano. È proprio alle pendici del monte Longgusan, letteralmente Dragon Tiger Mountain, che troviamo uno dei templi taoisti più importanti. Restiamo incantati dalla sua bellezza. Al fianco, esperti funamboli danno spettacolo calandosi dalla montagna con lunghe corde fino a raggiungere il fiume.

0: Proseguiamo la navigazione e ripercorriamo la strada dell'andata tra le montagne che custodiscono i segreti del taoismo, la più antica filosofia cinese, la via, l'origine e sostentamento per tutto il creato, compagna di viaggio della vita intera. La visita dura diverse ore, che volano via alla vista di tanta bellezza.
1: Le colonne sonore più belle di sempre, sono qui, su Radio Moto for Peace. Adesso.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
11: Non conosco avventurieri migliori.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa in questa edizione. Radio Luxembourg, qui su Radio Moto for Peace. È tempo di canzoni di prima scelta, anzi, scelte da noi. Questo è lo spazio dedicato a solo le più belle.

0: come la metti metti, la bandiera stelle strisce rimane un cancro più letale di un covo di bisce.
1: Per l'Ucraina, l'Ucraina armi. Per la Crimea, la Crimea mare. Quest'incivile civiltà non merita alcuna pietà. Che mondo di recinzioni, che mondo di recensioni, che mondo di petizioni, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione.
2: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
3: Well, my sister wants to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
2: Thank you, Leo.
3: No, it's not over yet. My brother wants to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
4: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Steven.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, se intendete attraversare l'Europa alzando il pollice e sfruttando i passaggi da sconosciuti, evitate la Svizzera, il Liechtenstein e la Russia. In questi paesi l'autostop è illegale.

0: What do you do? Who do you run to? Who do you go to?
1: Diario di bordo del 2001.
2: Quaderno di bitacora 2001.
3: 2001 logbook.
4: Il diario di bordo di Moto for Peace.
5: Ore 10. Questa mattina Dino, in sella alla sua moto, raggiunge il primo reparto mobile della Polizia di Stato, dove si trova la sede di Moto for Peace. Alcuni dei ragazzi che parteciperanno alla prossima spedizione lo stanno già aspettando. Dino è pronto a rispondere alle loro domande, ma prima di ogni cosa, quando nuove persone si uniscono al gruppo, è necessario spiegare le finalità dell'associazione e la sua storia. Oggi abbiamo deciso di invitarvi a questo incontro e di raccontare anche a voi la nascita e la prima missione nel mondo di Moto for Peace. Per capire la genesi di questo viaggio, dobbiamo tornare all'anno 2000, quando Dino, appassionato motociclista, decide di andare in capo al mondo, percorrendo oltre 12.000 chilometri e attraversando buona parte dell'Europa. A pochi giorni dalla partenza, Dino si unisce ad un gruppo di motociclisti che proprio in quel periodo percorreranno le stesse strade non solo con l'intenzione di compiere un viaggio di piacere, ma con la convinzione che questa sia l'occasione giusta per vivere un'avventura in modo diverso. Il viaggio diventa così una spedizione dai nobili propositi. Recapitare le lettere scritte da bambini italiani presso le scuole delle capitali europee al fine di veicolare i contatti tra giovani di diverse nazionalità. A questo si aggiunge una raccolta di fondi che il gruppo devolverà alla ricerca per la cura delle sindromi atassiche. Si parte, e neanche Dino avrebbe mai pensato che un giorno tutto ciò potesse diventare Moto for Peace.
6: Ciao, sono Alessandra La Salvia e anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
7: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

In Italia, se guidi con un tasso alcolemico di oltre 1,5 grammi litro, pagherai una sanzione compresa tra 1.500 e 6.000 euro e sarai arrestato con detenzione che andrà da 6 mesi ad un anno. E a partire da 0,8 grammi in su, scatta anche l'obbligo di guidare con il sistema AlcoLock.

Se oggi pensiamo alla disco music, ci vengono subito in mente New York, lo Studio 54, i Bee Gees, la febbre del sabato sera. Ma pochi sanno che una parte di quella storia nasce qui in Italia, e più precisamente in Sicilia. Questa è la storia dei fratelli Michelangelo e Carmelo La Bionda.

due ragazzi di Ramacca, un piccolo paese in provincia di Catania, che negli anni 70 finirono per influenzare la musica dance mondiale. La loro storia comincia lontano dalle luci delle discoteche. Negli anni 60 la famiglia si trasferisce a Milano. Lì i due fratelli crescono tra musica, strumenti e sale di registrazione. Sono curiosi, pieni di energia e soprattutto affascinati da tutto quello che arriva dall'estero. All'inizio lavorano come autori e produttori per altri artisti. Non sono ancora sotto i riflettori, ma dietro le quinte stanno già costruendo qualcosa. Scrivono canzoni, arrangiano dischi, sperimentano suoni. È un periodo di grande fermento nella musica italiana pop, nel cantautorato, nel rock progressivo, ma i fratelli La Bionda hanno un'intuizione diversa. Guardano oltre. Negli Stati Uniti sta nascendo qualcosa di nuovo, la disco music. Una musica fatta per ballare, costruita su groove ipnotici, bassi pulsanti e ritmi elettronici. I La Bionda capiscono subito che quel suono ha un futuro enorme e decidono di farlo a modo loro.

È un pezzo che anticipa il suono della disco europea. Sintetizzatori, ritmo serrato, melodie immediate. La canzone esplode nelle discoteche, e non solo in Italia, in tutta Europa. E all'improvviso quei due fratelli siciliani diventano protagonisti della scena disco internazionale. Ma la cosa davvero rivoluzionaria è un'altra. I La Bionda non sono soltanto cantanti, sono soprattutto produttori e architetti del suono. Negli anni 70 cominciarono a lavorare con sintetizzatori e drum machine, quando ancora non erano così diffusi nella musica pop. La loro visione era chiarissima: la disco non era solo groove e orchestrazioni, poteva diventare anche elettronica. Questa intuizione li porterà a creare uno dei luoghi più importanti della musica europea. Negli anni 80 infatti fondano a Milano i Logic Studios, uno studio di registrazione che diventerà una vera leggenda. Qui registreranno artisti internazionali, musicisti pop, rock ed elettronici, passeranno produttori, cantanti e band da tutto il mondo. Per molti anni, se volevi registrare un disco moderno in Europa, finivi a Milano dai fratelli La Bionda. Nel frattempo loro continuano a lavorare dietro le quinte, producono, arrangiano, sperimentano e lasciano un'impronta importante nella nascita dell'Italo Disco, quel genere elettronico italiano che negli anni 80 conquisterà club e radio di mezzo mondo. È un suono che mescola melodie italiane, tecnologia e ritmi di pista. Ancora oggi tanti DJ e produttori citano i La Bionda come pionieri, perché in fondo hanno fatto qualcosa di molto raro nella musica italiana. Hanno saputo guardare avanti, non solo nella musica disco, non solo nell'elettronica, ma anche nella confezione delle colonne sonore dei film più iconici di Bud Spencer e Terence Hill.

Quando la disco era solo agli inizi, loro ne stavano già immaginando il futuro e lo facevano partendo da questa città importante che è Milano, ma con uno sguardo internazionale. Insomma, la storia dei fratelli La Bionda ci ricorda che la musica non ha confini. A volte nasce in un piccolo paese siciliano, cresce in uno studio milanese e finisce per far ballare il mondo intero. E magari, senza che ce ne accorgiamo, ogni volta che parte un beat elettronico in pista, c'è ancora un pizzico della loro intuizione che continua a suonare. Ma la loro arte è stata dimostrata anche in una canzone così delicata e meravigliosa come There For Me.

0: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi. Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Viaggiare con le mani congelate non è sicuramente piacevole e soprattutto può diventare anche pericoloso per una questione di sicurezza, poiché l'azione delle dita è ritardata o in casi estremi impossibile. La soluzione a questo problema sono i guanti termici, che rappresentano una soluzione altamente efficace per proteggere le mani dal freddo durante i viaggi invernali, dove le mani e il viso sono particolarmente esposte alle basse temperature. A tal proposito vi ricordo che se viaggiate in moto alla velocità di 50 km orari e con una temperatura esterna di più 6, percepirete una temperatura di meno 7 gradi. E quando invece viaggerete sempre alla stessa velocità, ma con una temperatura esterna di più 2 gradi, ne percepirete meno 13.
1: Alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
3: Alta rotación. Tres golpes de corriente sin interrupción.
4: High rotation. Three current hits without interruption.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
1: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
0: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
2: I'm on top of the world!
0: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Diario di bordo del 2010.
4: Quaderno de bitácora 2010.
5: 2010 logbook.
6: Il mattino seguente mettiamo a punto gli ultimi dettagli e il lavoro di carico del furgone. Il controllo delle attrezzature e dei mezzi prosegue incessante e senza soste. Ci sono tutti. Ormai non manca più nessuno e tutti hanno un ruolo ben preciso in questo team. Si partirà a momenti. Sono 16 i componenti del gruppo di motociclisti e mezzi di appoggio appartenenti alla Onlus Moto for Peace che si avvicenderanno lungo le strade del continente africano per portare sostegno ad una grande opera di sviluppo in una regione depressa dell'Etiopia, nello stato di Benishangul Gumuz. Un'operazione importante e di grandi dimensioni che vedrà la realizzazione di ponti, pozzi per l'acqua, assistenza all'infanzia e formazione al lavoro delle donne. Tutto questo reso possibile dalla ONG Coopi, una delle più anziane del nostro paese, con la quale Moto for Peace ha il piacere di collaborare in questa operazione di grande importanza sociale.
7: Partenza bagnata, partenza fortunata, vecchia come...
6: Lasciamo la caserma Stefano Gelsomini nel tardo pomeriggio. Anche oggi il meteo non ci assiste e speriamo che la pioggia non duri molto. Dobbiamo raggiungere Salerno prima della mezzanotte. Siamo fortunati. La nave che ci porterà a Tunisi salperà con un ritardo di diverse ore e quindi non avremo la necessità di dover mantenere una velocità di crociera troppo alta.

In tarda serata ci imbarchiamo su una nave quasi completamente vuota. Il viaggio sarà lungo, con una sosta a Palermo e l'arrivo in Tunisia in piena notte. Arrivare a luna di notte in un paese che non è il tuo rende tutto più difficile. Sbarchiamo i mezzi dalla nave e ci prepariamo ai controlli di rito per l'ingresso in Tunisia. Dopo una lunga trafila in dogana, raggiungiamo la capitale scortati dai colleghi della polizia locale. Ci accompagnano presso una loro struttura di ricezione, dove passeremo le poche ore rimaste prima che la sveglia suoni per dare inizio al nostro primo giorno di viaggio nel continente africano.

0: Now on air, Cocktail Magazine, your source for spicy, no filter news, with Richard Hsu.
1: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
2: Behind! Dietro le storie della musica.
3: Brum, brum, brum, il motore che ruggisce. Brum, brum, brum, per strada fa così. Brum. Brum brum, la macchina che...
4: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace. Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
6: Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
7: Enterprise, nella sua missione diretta
6: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
8: e di nuove civiltà,
9: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
5: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
10: L'unica classifica che si fa in due.
5: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: non perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
2: Tutto inizia con un sogno. Un sogno che cresce, che sfida il freddo, vince la fatica, supera il tempo. Un sogno che prende velocità, che corre, che lascia il segno. Ci sono attimi in cui il mondo si ferma a guardare. Velocità, precisione, forza, coraggio. E poi esplode. Questo è il sogno olimpico e paralimpico. Questo è il momento che aspettiamo. Il sogno è qui. Milano Cortina 2026. L'Italia al centro del mondo. Dipartimento per lo sport. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Questo è la One People Compilation. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto?
4: Pronto?
3: Sì, chi parla?
4: Senta, io cercavo Richard Shue.
3: Lei cercava Richard Shue?
4: Sì.
3: Anche lei cerca Richard Shue? Ma come si chiama lei, scusi?
4: Io mi chiamo Stefano.
3: Chiami dopo le due che è qui.
4: Ok, la vabbè, ringrazio.
3: Prego.
5: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.

I guess you moved on really easily.

0: Nel 2012 Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco. Radio Moto for Peace presenta
2: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
3: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
0: Alcuni il sì la voglio l'hanno detto in chiesa, io dal concessionario.

0: Sie hören Radio Motofobis, das Radio ohne Grenzen.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Jeff Lynne, nato a Birmingham, in Inghilterra il 30 dicembre 1947, suonava originariamente in un gruppo chiamato The Night Riders, che diventò poi Idol Race. Gli chiesero due volte di unirsi ai Move e accettò la seconda volta nel 71, momento in cui il gruppo

prendeva solo Roy Wood e Bev Bevan. Lynn si unì presentando le possibilità di realizzare un nuovo gruppo, la Electric Light Orchestra, anche se mentre era con i Move scrisse Do Ya, lato B di California Man, che divenne il loro miglior 45 giri negli Stati Uniti e un'indicazione delle cose che stavano arrivando. La Electric Light Orchestra venne originariamente concepita da Wood come un gruppo parallelo ai Move, che avrebbe preso la strada del rock orchestrale laddove i Beatles l'avevano lasciata con Strawberry Fields Forever e I Am The Various. Comunque, per gli obblighi contrattuali dei Move, quando ebbe la possibilità di dedicarsi alla Electric Light Orchestra, aveva già cominciato a perderne interesse. Electric Light Orchestra, pubblicato nel 71, era stato registrato in un lungo periodo di tempo, un album sperimentale su un'etichetta sperimentale, la Harvest, che ebbe comunque un buon successo commerciale e portò un 45 giri nelle classifiche inglesi. Tre dei musicisti che suonarono nella formazione a 9 degli Electric Light Orchestra in ELO 2 erano membri della London Symphony Orchestra. L'album uscì nel febbraio del 73 tra l'indifferenza dei critici, ma ancora una volta conteneva un 45 giri di grande successo, con un rifacimento orchestrale di Roll Over Beethoven di Chuck Berry. In Inghilterra, comunque, il loro seguito era basato solo su un 45 giri di successo, come Ma Mama Belle e Evil Woman, fino ad arrivare nel 1979 alla vera e propria consacrazione del gruppo con l'album Discovery, numero 1 nelle classifiche di tutto il mondo.

0: Diario di bordo del 2014.
1: Quaderno di bitacora 2014.
2: 2014 Logbook.
3: Yu Chu Dari Ji, che in cinese significa speciale diario di bordo. Siamo sempre a Kashgar, o Kichi, che è una città di circa 360.000 persone situata nella provincia autonoma dello Xichang in Cina. Infatti, qui, proprio come nella provincia autonoma di Bolzano, ad esempio, spesso le scritte sui cartelli ufficiali sono bilingue e la popolazione in realtà non ha i connotati tipici del cinese, ma assomiglia più ad un pakistano. D'altronde, per raggiungere il Pakistan da qui è sufficiente oltrepassare un passo montano. Ci troviamo presso un'oasi del deserto di Taklamakan e per farvi capire meglio, siamo sullo stesso parallelo di Cosenza. Nonostante le apparenze di una città con grandi palazzi, larghe e lunghe vie, illuminazioni eccetera, Kashgar per i cinesi è davvero un paesino, se considerano i centri con 3 milioni di abitanti solo delle cittadine. Per il resto siamo in Cina e con il tipico smog, sporcizia, traffico pazzesco e scooter elettrici dappertutto, ancora oggi il governo blocca gran parte dei social network. Quasi nessuna speranza per Facebook e Twitter, nessuna foto o audio tramite WhatsApp, limitazioni sulle navigazioni internet. Quindi ci scuseranno gli amici di Facebook e Twitter che al momento non verranno aggiornati sullo stato della nostra missione, mentre il sito motoforpeace.it continuerà ad essere aggiornato con il diario di bordo scritto, quello in modalità audio e la bellissima galleria fotografica con incluse le ultimissime e davvero belle fotografie. La strada che abbiamo percorso tra il Kirghizistan e la Cina per tantissimi motociclisti è praticamente impossibile accedervi e quindi rimane e resterà un sogno, e figuratevi quando attraverseremo il Tibet. Ma a proposito di fuoristrada e soprattutto di altezze, sentiamo Andrea e Francesco.
4: Torugard Pass sicuramente sarà stato il record assoluto per te come per quasi tutti noi, 3.752 metri. Come ti sentivi?
5: Inizialmente non me ne ero accorto, però diciamo come sono sceso dalla moto, ho tolto il casco, mi ha cominciato un po' a girare la testa, ho aumentato leggermente il battito cardiaco, però diciamo da lì a poco, non che tutto è passato, però ci siamo, mi sono abituato, poi non so se per qualcun altro c'è stato qualche problema come me.
4: Senti, adesso l'idea di doverne fare uno a 5.400 metri ti spaventa?
5: Un pochino sì, vediamo insomma, prenderemo delle precauzioni prima di salire, io come tutti quanti, speriamo bene.
4: Ne approfittiamo e facciamo la stessa domanda a Francesco.
6: Ehi, hey, ciao a tutti! quello che ha detto Andrea è stato abbastanza chiaro. Io ho avuto qualche problema quando in dogana i cinesi ci hanno detto di controllare le valigie, quindi siamo dovuti andare nel furgone e svuotarlo completamente di tutte le valigie che avevamo, quindi anche i sacchi a pelo e altro materiale che avevamo dentro. Ecco, magari facendo quello sforzo ho notato che, nonostante lo sforzo minimo, perché insomma tirare giù una valigia da un furgone non richiede tutto questo sforzo, avevo i battiti del cuore molto accelerati e come se mi mancasse l'aria, tutto qua. Però insomma per ora va tutto bene, adesso andremo a vedere dove arriveremo.
7: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
8: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
7: Thank you, Leo.
8: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
9: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
10: Ciao, sono Michela e anch'io da Bardello Varese ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
11: Radio Moto for Peace, your station, your station.
12: Le colonne sonore più belle di sempre, solo qui, su Radio Moto for Peace. Adesso.

0: Attenzione amanti della musica e dell'avventura. Questa è Radio Moto for Peace, la web radio che vi porta in giro per il mondo attraverso la musica e le informazioni sui viaggi umanitari del team Moto for Peace. Restate sempre connessi sulla Radio Senza Frontiere. Potrete ascoltare le ultime novità dei vostri artisti preferiti o scoprirne di nuovi grazie agli esordienti provenienti dal mondo intero. E poi conoscerai le storie delle persone che stanno contribuendo a cambiare il mondo.
1: La radio

amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più

0: Le moto elettriche dovrebbero fare rumore? Quello dell'eccesso o presunto eccesso di rumore è uno dei più recenti problemi che affliggono motociclisti, costruttori di moto e amministrazioni locali. Al riguardo è stata condotta un'inchiesta proprio per conoscere meglio la problematica ed emergere come ci sia sempre meno tolleranza verso il suono prodotto dalle motociclette. Al riguardo è stata condotta un'inchiesta proprio per conoscere meglio la problematica ed emerge come ci sia sempre meno tolleranza verso il suono prodotto dalle motociclette. Insomma, oltre a non essere ben visti, iniziamo a non essere nemmeno ben uditi, direbbe il vero motociclista. Una cosa certa è che uno scarico rumoroso rende i motociclisti sempre meno simpatici agli occhi e alle orecchie degli altri, in particolare di chi vive in zone molto battute dal turismo a due ruote motorizzato e che, guarda caso, sono per lo più zone montane, la cui quiete viene interrotta dal fragore degli scarichi. In altre parole, vengono sentiti e come, ma non chi va in auto e chi è davanti a noi, ma tutti gli altri per i quali il passaggio di una moto diventa soltanto un fastidio. E così sempre più forze di polizia si stanno armando di fonometri e presto i motociclisti saranno costretti a tenere sotto controllo non solo la velocità, ma anche i decibel della propria motocicletta. Ma una domanda sorge spontanea: come si dice in questi casi? Se essere rumorosi non ci rende più sicuri, essere completamente silenziosi dovrebbe essere ancora più pericoloso o no? Beh, la mancanza di sound delle moto elettriche è una piaga aperta nel cuore dei motociclisti, molti dei quali, proprio per questa assenza, non sono disposti a riconoscerle come motociclette propriamente dette. Spesso si tira proprio in ballo il tema sicurezza. Non mi sentono arrivare, quindi sono in pericolo. La diffusione dei mezzi elettrici non è ancora capillare, ma soprattutto chi abita in città ha già potuto constatare come la loro silenziosità possa cogliere di sorpresa. Insomma, riteniamo che il silenzio delle moto elettriche possa essere causa di pericolo ora, ma lo sarà sempre meno in futuro, semplicemente perché tutti ci abitueremo di più alla presenza di questi veicoli silenti. Non solo, la riduzione dei mezzi a motore in favore proprio di quelli elettrici porterà ad una riduzione della rumorosità ambientale, sarà quindi più facile distinguere altri rumori a cui ora non possiamo prestare la minima attenzione, come il rotolamento degli pneumatici.
1: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Scopri le voci del futuro. Ogni giorno, su Radio Moto for Peace, la rubrica Nuovi Talenti ti porta in esclusiva le canzoni degli artisti emergenti più promettenti. Lasciati conquistare da sonorità fresche e originali. Solo qui, dove la musica incontra l'innovazione. Su Radio Moto for
1: Peace. Bonjour, c'est Sylvain Morillon. J'interprète la chanson T'attendre. Bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.

0: Prepartenza. Prepartenza. Il dietro le quinte, l'organizzazione, le preoccupazioni e tutte le curiosità dei preparativi per la missione 2016 del team di Moto for Peace. Allora, tra i ranghi del team di Moto for Peace, quest'anno c'è anche un finanziere, Giuseppe Tamburrino. Dai, parlaci di te.
1: Ciao Richard, io sono molto contento di aver preso parte a questa missione. Con il gruppo di Moto for Peace mi sono trovato bene sin dal primo momento. Persone molto simpatiche, semplici, veri professionisti nel viaggiare in tutto il mondo. Quindi per la prima volta, tra l'altro, mi sono cimentato in aspetti per me completamente nuovi. Solitamente, infatti, viaggiando a livello Europa, mi sono occupato più che altro della parte turistica. Per il futuro spero di prendere parte ad altre missioni e sono convinto che questa che ci accingiamo ad intraprendere sarà un grande successo. Ciao!
0: Pre-partenza!
2: Africans, i migliori successi d'Africa.
3: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
4: Africans, Africa's greatest hits.

0: top music in the mix with your favorite DJ.
1: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
1: Ciao, sono Filomena e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
2: Ciao, sono Matteo Menduni ed anch'io sento Radio Moto for Peace.
3: Ciao, sono Valeria, anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
4: Ciao, siamo le Spice e anche noi ascoltiamo Radio Moto for Peace.
5: Ciao, sono Pasquale Verrillo e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
6: Senza Elvis nessuno di noi sarebbe mai esistito. La morte? Beh, per un artista può essere una fantastica mossa di marketing. Buddy Holly.
7: È vero che con il passare del tempo le coppie finiscono per assomigliarsi? Le coppie di lungo corso finiscono veramente per somigliarsi? O è solo un modo di dire? In effetti un po' di somiglianza fra i due partner c'è, ma non è perché aumenta dopo anni di convivenza. Se vi presentano una coppia di lungo corso che si somiglia a tal punto da sembrare formata da fratelli e non da marito e moglie, sappiate che ci vedete proprio bene. Probabilmente i due si assomigliano davvero, ma attenzione! E questa è la novità rispetto a quanto ritenuto da decenni nell'immaginario collettivo. Una nuova ricerca pubblicata di recente sostiene che i due partner si assomigliano fisicamente proprio da quando si scelgono e non dopo una vita passata insieme condividendo emozioni, interessi, comportamenti e abitudini. L'idea che le persone nelle relazioni a lungo termine finiscano per assomigliarsi anche nei volti è radicata nella letteratura psicologica dal 1987, anno in cui fu pubblicato uno studio che sosteneva che le coppie sposate da 25 anni avevano volti somiglianti a causa della prolungata convivenza. In pratica, un partner finiva per imitare inconsciamente le espressioni dell'altro e viceversa, muovendo la muscolatura facciale in modo da provocare rughe ed espressioni simili che alla lunga cambiano l'aspetto dei loro volti. Oggi, 35 anni dopo, un nuovo studio realizzato da due ricercatori americani della California smentiscono questa teoria, provando che i volti dei coniugi non diventano simili con il tempo, bensì lo sono fin dall'inizio della relazione, esattamente come altre caratteristiche della personalità, gli interessi ed i comportamenti. Per giungere a questa conclusione, gli studiosi americani hanno rifatto quell'esperimento del 1987 con un campione molto più ampio di coniugi. Il vecchio studio aveva esaminato i volti di appena 12 coppie, mettendo a confronto le foto di quando si erano sposate con altre di 25 anni dopo. La nuova ricerca, invece, ha esaminato immagini, pubblicate online, di 517 partner, confrontando i volti di quando si erano appena sposati con quelli che mostravano dopo tanti anni, da 20 a 69 di convivenza. Inoltre, per verificare la somiglianza delle immagini, i ricercatori si sono avvalsi sia di 153 persone reclutate online che da un algoritmo di riconoscimento facciale.
8: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
9: Hey, good morning.
8: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
9: Yep, they sure are.
8: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
9: It's all right.
8: We're so far up here.
9: Look at me. Take a deep breath.
8: No, I'm good. So good.
10: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
11: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
7: Radio Moto for Peace presenta
12: Coming Soon Radio.
7: Quotidiano di informazione cinematografica.
13: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
15: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
17: Pronti? Azione!
18: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
19: Qual è il piano?
2: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
1: Non conosco avventurieri migliori.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio, solo al cinema.
19: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio tanto tempo fa. Radio tanto tempo fa, con le trasmissioni del passato, le vecchie voci ed i vecchi successi. Il vecchio torna nuovo con Radio tanto tempo fa, naturalmente, su Radio Moto for Peace.
1: Ed ora i programmi di questa settimana.
2: Richerché. Vive l'Italie, sabato, dimanche, de 3h à 7h du pomeriggio, 15-19.
3: Ça va comme ça?
0: Sono le 15:03 minuti primi.
1: Ora italiano.

0: alle 15.05 su Rete 8 Network. L'8x7, Laura Smiraglia, lui è così.
1: L'Italia avec Richard Chu.
0: Più o meno precisi oggi, eh? Salut, c'est Richard Chu, ton disque jockey préféré pour toi qui t'y connais. Et comme toujours, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Ok, ok, grazie ai due amici, Marino e Mauro. Che disgraziati che sono, ma l'avete sentita per intero una loro trasmissione? Vi divertite da morire. Se non l'avete ancora fatto, fatelo, fatelo perché. Bellina, quella del campanello all'Andelon proprio. Allora, questo è il nostro terzo appuntamento. Ragazzi, il tempo vola, me ne sono accorto perché oggi, mentre raggiungevo la città di Varese per appostarmi in questa bella sala regia, notavo che già ci sono i primi decori natalizi. Mazza, oh, eh? Siamo ormai vicini alle porte di queste nuove vacanze, tra l'altro quasi ormai possiamo dire innevate, perché poi vi parlerò anche di meteorologia, per dirvi subito che sono previste nevicate sopra i 1500 metri, quindi per chi ama sciare, eccoci qua, siamo quasi pronti, cominciate a preparare tutto quello che è necessario portare su in montagna, perché mi sa tanto che quest'anno avremo un bell'inverno, uno di quelli belli, bianchi. Intanto la temperatura qui a Varese è di appena 7 gradi centigradi, ben diversa la situazione al sud Italia e poi ben diversa la situazione climatica rispetto 7 giorni fa. Abbiamo un tempo piuttosto uggioso, freddino, niente a che vedere appunto con quella della settimana scorsa, era quasi primavera, insomma, fuori regola. Ok, altro appuntamento, vi ricordo quello di domani, dalle 18 alle 19 non mancate, e mi riferisco a tutti coloro che amano la televisione via satellite. Avrò tante informazioni, ci sono stati tantissimi cambiamenti, quindi block notes pronto per registrarvi tutte le nuove frequenze per i nuovi canali televisivi, ce ne sono di molto interessanti, e poi anche quelli vecchi che avevate già memorizzato sul vecchio ricevitore analogico si sono mosse un po' qua, un po' là. Va bene, comunque vedremo tutto questo domani durante la nostra nuova rubrica che si intitola Via Satellite, che andrà in onda naturalmente su Rete 8 Network, l'italiana nel mondo. Adesso in diretta con Richard Chu alle 15.08 minuti primi, adesso con Alanis. Vous la connaissez? Oui, thank you. Okay.

0: bella canzone di Alanis. Viene dal Canada e pare che quest'ultimo album lo abbia scritto proprio per liberarsi della propria angoscia, così ha riferito ultimamente in una intervista. 17 sono le canzoni che vanno a caratterizzare autobiograficamente il suo ultimo lavoro. Che succede? È il post-it di oggi. Ha chiamato il nostro amico da Galarate, si chiama Alessandro. Non possiamo accontentarti con Renato Zero che è già andato in onda, ma c'è lui, Biagio Antonacci.
1: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione Rete 8 Network, l'italiana nel mondo. Qui su Radio Moto for Peace. Le abbiamo selezionate con attenzione e scelte per voi. Va ora in onda solo le più belle.

parlare di qualcosa di importante oggi, perché è ora di tornare alle nostre radici sulla libera espressione su Facebook e Instagram. Ecco cosa faremo. Per prima cosa, elimineremo i fact checkers. Elimineremo i fact checkers. Elimineremo i fact checkers.

Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Austria, vige l'obbligo di indossare il casco per guidatore e passeggero, mentre è solo raccomandato indossare un gilet riflettente quando si va in moto.

0: siamo all'attrazione, ogni volta che ci fermiamo i bambini impazziscono.
1: Il diario di bordo di Moto4Peace.
2: Ancora un tramonto. Questa volta alle porte della città di Niamey, la capitale del Niger. Passato il posto di controllo, troviamo ad aspettarci Yakuba e Maurizio.
3: Bonsoir.
2: Dopo averci fatto gli onori di casa, ci accompagnano dritti verso l'hotel.
4: Una tappa importante, Niamey. Ci hanno promesso l'hotel con acqua e corrente. Facciamo festa.
2: Siamo stanchi, ma contenti di aver concluso anche questa tappa. Avremo 2 giorni per riprendere le forze e rimetterci in cammino questa volta verso il Burkina Faso. Ore 8:30. Appuntamento con il capo della Polizia Nazionale. Indossiamo le nostre divise provate anche loro dal viaggio e in moto raggiungiamo la caserma poco distante dal nostro hotel. In una sala conferenze della palazzina comando incontriamo il capo della polizia, che ringraziamo per la meravigliosa accoglienza in città. Illustriamo la nostra missione fin nei minimi dettagli e ci rendiamo immediatamente conto, dalle tante domande, che ancora una volta l'interesse per la nostra iniziativa è altissimo. Ci congediamo con il consueto scambio di presenti.
5: E pour vous, pour la collaboration, pour la cordialité.
2: Ora dovremo dividerci in 2 gruppi. I ricambi per il furgone sono stati prontamente inviati dall'Italia e quindi vanno immediatamente sostituiti, mentre un secondo gruppo farà un giro in città. Niamey è la prima città del paese per dimensioni e importanza culturale ed economica. In Niger tutto si concentra qui. Probabilmente fondata nel XVIII secolo, acquistò importanza solo nel 1890, quando i francesi vi costruirono una postazione coloniale. Nel 1926 divenne la capitale del paese. Tra i luoghi di spicco della città troviamo la Grande Moschea. È la più grande di tutta la nazione, caratterizzata da un altissimo minareto. La città ospita anche una università e un importante mercato, il Grand Marché.
6: Ciao, sono Pierpaolo Talani e anch'io ascolto Radio Moto4Peace.
1: Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
2: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

Oggi faremo un po' di rumore, perché quando si parla di rock britannico dei primi anni 2000 è impossibile non citare i The Darkness, una band che ha riportato in auge il glam rock tra riff potenti, falsetti estremi e un'attitudine sfacciata.

Il gruppo nasce nel 2000 a Lowestoft, in Inghilterra, attorno ai fratelli Justin e Dean Hawkins. Fin da subito la loro idea è chiara: riportare il rock allo spettacolo, all'eccesso, alla teatralità che aveva reso leggendari gruppi come i Queen o gli AC/DC. Ma è nel 2003 che arriva il vero colpo con il loro album di debutto, Permission to Land. Esplode letteralmente, trainato dal singolo I Believe in a Thinking

Il successo è travolgente, arrivano i primi tour mondiali e milioni di copie vendute. I Darkness sembrano destinati a diventare i nuovi re del rock britannico. Ma come spesso accade, la fama porta con sé anche difficoltà. Nel 2005 esce il secondo album, One Way Ticket to Hell and Back. Nonostante buoni risultati, il disco non riesce a replicare il successo del debutto.

le pressioni aumentano e soprattutto Justin Hawkins incomincia a lottare con problemi personali di dipendenza. Nel 2006 arriva il momento più difficile. Justin Hawkins lascia la band per intraprendere un percorso di riabilitazione. Senza il suo frontman, quindi, i Darkness si sciolgono e sembra la fine. Ma questa non è una storia che finisce così facilmente. Dopo alcuni anni di pausa, nel 2011 arriva la rinascita. La formazione originale si riunisce, i Darkness tornano sul palco con una nuova energia e pubblicano nel 2012 l'album Hot Cakes, segnando ufficialmente il loro ritorno.

quel momento la band continua a produrre musica con costanza, mantenendo il proprio stile unico, ironico, potente e dichiaratamente fuori dalle mode. Album come Last of Outkin e Easter is Cancelled dimostrano che il gruppo ha ancora molto da dire. Oggi i Darkness rappresentano qualcosa di raro nel panorama musicale, una band che non ha mai avuto paura di essere se stessa. Tra falsetti improbabili, assoli esagerati e una ironia tutta britannica, hanno costruito una carriera fatta di alti e bassi, ma sempre con stile. E forse è proprio questo il loro segreto, non prendersi mai troppo sul serio, pur facendo rock come pochi altri. Perché in fondo, come ci hanno insegnato, credere in una cosa chiamata amore non è mai stata così rumorosa.

0: twirl those wheels!
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
0: And one, and two, and three, and four, and seven.
1: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
2: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
1: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più.
4: C'è vapore acqueo su un pianeta simile alla Terra. Un gruppo di ricercatori della University College di Londra lo ha rilevato nell'atmosfera di K2-18b, un esopianeta dunque fuori dal Sistema Solare, potenzialmente abitabile ad appena, si fa per dire, 110 anni luce da noi. Quello che abbiamo visto è che c'è un insieme di nuvole molto simile alle nuvole che vediamo sulla Terra. Nuvole d'acqua allo stato liquido, spiega il professore Bjørn Benneke dell'Università di Montreal. Per noi è un grande passo nella ricerca della vita nell'universo, perché è la prima volta che abbiamo prove di acqua allo stato liquido su qualsiasi altro pianeta al di fuori del Sistema Solare. Grande 8 volte la Terra, l'esopianeta K2-18b è stato scoperto nel 2015 dalla sonda Keplero della NASA. Tra i ricercatori dell'University College di Londra anche un'italiana, la professoressa Giovanna Tinetti.

0: Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Finlandia, non ci sono prescrizioni particolari per le protezioni oltre al casco, che addirittura diventa obbligatorio solo sui motocicli e ciclomotori oltre 50 cm cubici.
1: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado di

0: Nel 2006 Moto4Peace realizza una missione in Medio Oriente attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.
2: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
0: Va ora in onda solo le più belle.